La Lecce, da Men Rauch. La Lecce es una reit cun ansa sainza fin ci fatta sun cul speit da scienza ed ingegn. Ils paragrafs an foras in blera quantità. Il grond va tantar oras, il piccen va in stranglà.

negin sa. De domenica peder. La veta è schinura, senza loncettas. Ella tic-tacca e talacca. E negin sa, contart che gli oi.

0: Las novitats da RTR.
1: La Svizzera batte la Svezia è stata nel mezzo finale del campionato mondiale da hockey singlatch. Le sottoscriptions per mantenere la patinera Mustei in Rimnades e Laura Erozza e si sole gli felentir Grigion a quere dati in ulterior dite Cialires. Miel Sis, meu nome Urs Müller, Biengi. Al campionato mondiale da hockey singlatch dasce la squadra nazionale svizzera semiar vin avant dal titolo. In il quartfinale hanno i svizzeri sbatti la Svezia con 3-1 ed uscì a contengi il mezzfinale. In quel fronte l'equipe dal trenador Jan Cadieu da Mountsventer mesdì sin la Norvegia.
2: Finalmein. La Svizzera guadagna per la prima gada per 3 di Jones in duel con la Svezia ad in campionato mondiale da hockey ed ai ors mopli in pass navendi il final. Ma è stato in dir combat col Svedes, da Pions in adversari da Sgarjuch, in combat con bia emozions ca dovrà ognarva fin la fin. Ed enciet ai tot auter che optimal pil Svizzers. Già ella si a tavla minuta setan il Svedes in prem gol, la Svizzera ascia per la prima ga insomma in dice vantaggio coi turnier. Ma con grande disciplina e morale surmontan il Svizzers quella fase critica. E un ein prem tierz veni il capitani Romagnosi di Gualisa il Duke. El second tierz setan Denis Malgin il 2-1 e Calvin Türkauf il 3-1 en powerplay la decisione. Sin quels 2 gols an il Svedes bupli veni da reaga. Con la Norvegia speciosa il mezzfinale l'equipa da sorpresa a quei turnier. Ma il gran favorito in quei duel ai e resta la Svizzera. Andreas Vialand, redazione de Sport.
1: In l'altro mezzfinale fronte il Canada da Maunas Aires in la Finlanda. Il Comitè d'Iniziativa per salvare il ghiaccio artificiale Mustei ha già rimnales, cianciuncante sottoscriptions necessarie su entri in Emna, quai scrivla FMR. L'Emna prossima doa l'iniziativa venir surdada all'amministrazione comunale. L'enciata del mais al Parlamento de Mustei refusa in credit da 1,1 milioni francs per sanare il ghiaccio artificiale. Tenor quella decisione dati l'autren viernegi in ghiaccio artificiale pli. Il comitè d'iniziativa vuol lasciar decidere il pievel enciausa. La PS Turiccia retraccia la fidanza ses consiglier dels chantuns Daniel Josic. La partita na nominesce al Bic per le elezioni dell'Auteron. Dalla ragionanza da delegazza e da Cienenov, Vus contro Josic, 94 an Vujà per el. Con quai ha l'uscenunada alla sanestra gurdignà il Movimento Liberale in Taifer la PS. Daniel Josic ha dicci suenter la decisione in vers SRF.
3: Ich bedauere das natürlich, vor allem eben, weil ich immer eigentlich vertreten habe, dass auch sozialliberale Positionen in der SP Platz haben. Ich habe es heute so gewertet, dass das nicht der Fall ist. Und von dem her müssen wir natürlich als Gruppe überlegen, was das bedeutet und für mich persönlich, was ich machen will.
1: Aktuell meine Sepianga Wert, Sche Josic kandidesche Lauteron, per exempel sco independent. La PS Turic venia nominare in nova candidatura, la consigliera nazionale Jacqueline Badran ha già annunziato stare a disposizione, Sche la partita già vicia quai. La rumide dell'anterior deposit de munizion a Mitholz in la part Zura Bernaisa dura probabilmein redund 2 ons, pli dic che planisa. La regione sa in complesse procedure d'approvazione del plan. Il Departamento federale di difensione VBS quinta de nov determinare il gran progetto l'on 2047. Il quinto con costo redond 2,6 miliardi francs. La popolazione sta abbandonare il vicile fin dal 2032. Anche dinna sa ciati ampliare 100 tonne materiale esplosivo in l'anterior deposit. A Ginevra na doa in demonstrazions contra l'inscunter Supreme G7 metz zerkladur bicinier scomandades, quai ha decis il Parlament cantonal Ginevrin. La Partita Liberal-Democratica voleva nomnada main scomandar totes demonstrazions contra l'inscunter per motivs de segirezza. Las autoritats genevrinas han lubi ina demonstrazion per als 14 cercle dur. Ils organisaturs quinten cun d'applique 50.000 demonstrantes e demonstrants. La regenza gia annunzia che quai sai la soletta demonstrazion lubi den quest conex. L'inscunter suprem dal set grand stadis industriali ed Évian-les-Bains en Francia da Tierstal, confin Svizzer. Ed anche il tennis per Suzanne Bandecchi al French Open a Fins venter la seconda ronda. La Tessinaisa ha perso contro Daria Kasatkina dall'Australia in due sets con 5-7 e 6-7. A Parigi Bandecchi per la prima giada insomma contengì il tableau principale di un tournier de Grand Slam. Si è qualificata senza problemi per la terza ronda del French Open e nel numero in del mondo Arina Sabalenka e la difensura del titolo Coco Gauff.
0: La meteo.
1: Oggi stati pleer soleil e l'entir grigiun. Il è in avanti fitch, ciao. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legge di nota, 28 gradi in sorselva e 30 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: En la regione dell'Aivalbella es il entir di da quintar con impediments de traffic quai per via di occurrenza de sport.
4: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Unic e simpatic.
5: Un grande di buon'ora del 29 de mai. La Dina Scena al microfono. Buon di e per qua ci dire er saira. Intorno alle 11. Usce bel. Feina ossa buon'ora di Scena avanti. Con la imna inufficiale da questa VM da hockey patent Oxner. Ci pisera per la pellalina sul e da sperla glatsch.

0: Adina d'Ertia Bella, Lernis Morisette, qua pro RTR statt les 6:30. Urs Müller, das bronco les novitats.
1: La Svizzera guadagna contro la Svezia con 3-0 e riuscì a essere qualificata per il mezz final del campionato mondiale di hockey singlaccio. In quel fronte era The Mounts mentre mesdì sin la Norvegia e nel secondo mezz final fronte il Canada sin la Finlanda. Il Comitè d'Iniziativa per salvare il ghiaccio artificiale mostè a già rimnales 150 sottoscrizioni necessarie, quae scrive la FMR. L'emna prossima doveva quella venir surdata la Vishnanka. Il Comitè vuole lasciare decidere il pievel da vart la venir dalla pattinera. E la PS Turic ha ritracciato la fidanza se consiglier del Centuns, Daniel Josic, sia partita una nomination al Beach per la selezione dell'Auteron, quai ha deciso la radunanza dei delegati. Attualmente si è anche Verce e Josic candidesce tutti in Nasco indipendente.
0: Grazie, Urs.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Ieri ho spetta in di cumbler sur lai per total grigiun, pur vers da vomes di e da far quint con impernuvel de cumulus. Io si resta in avant fitch ciot. La temperatura maximale quella is 8 pro 22 grad in inge di notte fin 28 grad daia in sur selva i 29 grad qua in la region de Quaira.
2: Vias e traffic.
0: In la regione della Valbella è oggi tutta di far quint con impedimenti di traffic qua per via del Motor Classic. A tutti in via, fate attenzione e buon viadi. Ed in gioccia Fadrina Hoffmann vezza parallela stanter il qua. Buon, forza qua Irina, e la qua, e quish qua. Tutti in ciccio polta. In ciò caso qua, do divet in buon 10 minuti qua pro no, belle se puno in bundi.
2: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: musica per Rinne Scadin.
1: Sapore di sale, pelo rosa di Himalaya.
0: Per Tai. Per Mai.
2: RTL.
0: Sempre Mai per tutti.

0: RTL Impuls.
1: Quist evna cu'ls impissamaints da l'autura da scuol Fadrina Hoffmann.
2: Per mai dira d'una clair ils melders chans sun mas dülz. Fin din quart na n'ha d'una chans sainza pel peris. Ossa vaina pel prime a un chanin cun uscedita Ahnentafel. Un chan usce nöbel, ces is per davanz annum von Fichtenberg e von Naschoba. E c'è til ves veramans de clamar cun signor. Ene leven er mai avair un labrador, quas malien tot quas i chatens il font. C'è stress per ire spas, n'ha d'una pensa. Quai ha da fatta motivs genetics, quiste razza is programada da cercer Pavel. In più non han apparo un sentiment da s'adolament, un sbal genetic. In fondo spui pavlare al labi ed ella 2 minuti più tardi del cefo munas. E loro il fic bondrius. Giusto cagnuls hanno una fase orale in gioce tot vain tut in bocca. Tonen es bestifus, ma ir privlus. E mince cas naia osse un labrador. E son diventate un fen. L'unic ci va mai terribil sulla nerva vide quist cianin, es cil ciata mince cac e mince fazil de nas dovras in via. Da tils d'usar da magliar tot qua ci va in davanzis nas, is propi na sfida. L'avantaggio da me spiccia in ciuccia polvra, il ciata era ciasa mince micla. Usce net, non dire nas fondamo mai.
0: Impuls.

0: El vende di bunur in compagnia de DRTR in bundi giavuja osa traides delles set. Ha i al covert cols zetels, weiss giravis, es in tant rivales, elezions grigiunas, quelles stan davant porta. Ma co stai allora insomma quella veglia da dire l'urna als 14 de juni in grigiun?
1: Ma, giuregi, bunamein si fes, co, bunamein nuot.
0: Ma clar, qua è be una delle vuste, non vanno domandare naturalmente a mo a blers otters, co c'è grigiuna e grigiuna si preparano sulle elezioni, quanti interessati ci sono e ci da nos politikers, ci da ossa e la fase da combatt elettorale in oil, scoprossam capronò.

0: RTL Centa la Dumonda da Lemna.
1: Hai lunch na vai pulura sa vaina, ci ci setza als prossim sonzi la regenza Grischuna e ci ci rappresenta las regions ente il Cusel Grand. Als 14 de juin vegna eleti al combat per las vurs es pu co lancia quas poi crescion dir placazzi flyers dappertut. Ma quant ferm as interessa lura la liot per las elezions centunales RTR es stat sün via.
2: Vulti fa politica, til schneca scola va. Vulti fa politica.
3: Io perseguitei un paio, non sono un grande politico, ma io perseguitei le medie, ero un paio. Mi fa da bondar ciò ci passa.
4: Fici interessi me. Perché il ci lascia vecchio, ci è anche la reggenza grigiuna. A c'è ci che il sfon?
5: L'interesse è per me di una grande, che ci va per elezioni e per vuser.
6: Le elezioni si interessano a me in generale per parlare con le persone. Con le persone. E va guidando votazioni da cose, però le elezioni e le persone faccio in generale per grande.
7: Ma, c'è di sì. Buon momento si fece, c'è. Buon momento.
8: Io credo che è in bien combatto elettorale e esce a plir candidati al buon enorme emozioni forza. Si giri in schon in danese con quei kinsvese, con la reclama tot kinsvese.
3: In Congual con la Germania fitch modera.
9: Ho l'impressione ci sia relativ quiet, bec proprio fitch intensiv. In Zweig hat diverse Plakate zu tot, da ist ungefähr schon gestohlen, den ja du aus Informationsdokument.
5: Plakats, sie sind blau, nein, nur wenn du fährst ein grandes Effekt, sind quasi zwei Wurschlur an der Fin.
7: Ja, da hat eine Masse Plakats, wenn man mir bejaht, sie mincha andere Planten, sie mincha andere Pätschen, sie mincha andere Kezola, ein Plakat. Je che mai distorba quello su book.
3: Sopra noi val mestai resi magari Blair placaz quiston, con qualcun altro ons ma pare ci des grand attività.
5: Ma vai. Questa les fa pe con l'urcegelo. Questa andat crai a mai de più in ul.
8: Ce che credia o se vera ma in sec clar e Peter punct.
10: Ma lo terde ma il crudo se covan vishnanca il placada la Sarazz Cazzin. E se mi credo se si vuole purvagna il placat della Valerie ci l'on demolompolo da Sperlaveglia.
2: E la butra la sciau della partita entra e la usa in quei club.
11: Ad i e de legger? Je e na?
12: Sa capescia. Je.
11: Na. Si dire jetzt mondodine, je.
8: Io vai schon votar.
10: Io sono solo de legger e perché ci... L'egna è che è una delle nostre obbligazioni di scopurgais, ma si è per l'altro, non spoglio un po' in palare, c'è come mettere candidati in stato piuttosto corto.

0: Las novitats dal RTR.
1: Il sim dell'emprem tetla in Listorgia continuescia. La Svizzera guadagna contro la Svezia stata nel mezz finale del campionato mondiale da hockey singlatch. Le sottoscrizioni per mantenere la patinera Mustea in Rimnades e Laura erano stati in ulteriore di d'estate con Blair Sorel, a Quera dati 29 gradi e da Samorezzen 22 gradi. Gli LSET, mio nome Urs Müller, BNG. Al campionato mondiale da hockey singlatch tascia la squadra nazionale svizzera semiar vin avant dal titolo. E nel quartfinale hanno i svizzeri sbattuto la Svezia con 3-1 ed uscito contengì il mezzfinale. In quel fronte l'equipe dal trenador Jan Kadieu da Mounts Ventermesi in la Norvegia.
2: Finalmente, la Svizzera guadagna per la prima gara per 3 giorni in duel con la Svezia ad un campionato mondiale da hockey ed ai osmopli in passa vendi il finale. Ma è stato in dir combat col Svedes, da pions in avversari da Sgarjur. In combat con bia emozions ca duvrau njarva fin la fin. Ed enciet ai tot auter che optimal pil Svizzers. Gia ella si a tavla minuta seten il Svedes in prem gol. La Svizzera ascia per la prima ga insomma en dija vantaggia quei turnier. Ma con grande disciplina e morale surmontan il Svizzers quella fase critica. E un ein prem tierz veni il capitani Romagnosi di Gualisa il Duke. El second tierz seten Denis Malgin il 2-1 e Calvin Türkauf il 3-1 en powerplay la decisiun. Sin quels 2 gols an il Svedes bupli veni da reaga. Cula Norvegia speciosa el miez final l'equipa da surpresa a quei turnier. Ma il gran favorito in quel duel ai e resta la Svizzera. Andreas Vialand, redazione de Sport.
1: In lauter Nationalfront il Kanada de Maunasaira sin la Finlanda. Il Comitè d'Iniziativa per salvare il glaccio artificiale Mustea già Rimnales, cianciuncante sottoscrizioni necessarie sventri in Emna, quai scrive la FMR. L'Emna prossima doa l'iniziativa venir surdada all'amministrazione comunale. L'entrata da Macia al Parlamento de Mustè refusa un credit da 1,1 milioni di francs per sanare il glaccio artificiale. Tenor quella decisione dati l'altra invierna gina patinera pli. Il comitè d'iniziativa vuol lasciar decidere il pievel en ciausa. La PS Turiccia ritraccia la fidanza se scusselier dal centun Daniel Josic. La partita na nominesce il Beach per le selezioni dell'Auteron. Dalla radunanza da delegati sei da 109 vus contro Josic, 94 an vus già per el. Con quai ha l'usce nominata alla sinistra guadagna il combatto intern contro il Movimento Liberal. Daniel Josic ha dit sventer la decisione vers SRF.
3: Ich bedauere das natürlich, vor allem eben, weil ich immer eigentlich vertreten habe, dass auch sozialliberale Positionen in der SP Platz haben. Ich habe es heute so gewertet, dass das nicht der Fall ist. Und von dem her müssen wir natürlich als Gruppe überlegen, was das bedeutet und für mich persönlich, was ich machen will.
1: Aktuell manesi Pianga Verce, Josic, kandidesce l'Autron Tutina, per esempio sco independent. La PS Turic viene a nominare in nova candidata o in nov candidat. La consigliera nazionale Jacqueline Badran ha già annunciato pubblicamente che la stettia a disposizione. La rumide dell'anterior deposito munizione a Mitolz in la parzura Bernaisa dura probabilmente redunt 2 giorni pli dic che planisà. La regione sa in procedura d'approvazione dal plan che sa in fitch complexes. Il Departamento federale de Defensione VBS Quinte de Nov da terminare il grand projekt l'an 2047. La sanazione doa costare d'unt 2,6 miliardes francs. Anche din sta chatten pliras 100 tonnes material explosiv in l'anterior deposit. A Ginevra ne doa eng demonstrazions contra l'inscunter Suprem G7 metz Zergledur bitchen irsch commandades, quai a decis il Parlament cantonal Genevrin. La Partida Liberal-Democratica voleva nomnada main scomandar tuttas demonstrazions contra l'inscunter, quai per motivs de sicurezza. Las autoritats genevrinas han lubina demonstrazione als 14. Cercle dur. Ils organisaturs quinten cund applique 50.000 participantes e participants. La regenza già annunzia che qua sia la soletta demonstrazione lubida in quest connex. L'inscontro supremo dal set Grand Stadis Industrials e ad Evian-les-Bains in Francia da tirsta al confin svizzer. Ed anche il tennis per Suzanne Bandecchi al French Open a Fins entro la seconda ronda. La tessinaise ha perso contro Daria Kasatkina dall'Australia in 2 sets con 5-7 e 6-7. A Paris a Bandecchi per la prima già d'insomma contengi il tablo principale del turnier de Grand Slam. Sta qualificata senza problemi per la terza ronda del French Open e il numerino del mondo, Arina Sabalenka, e la difensura del titolo Coco Gauff.
0: La meteo.
1: Oggi stati bler sull'egli e l'antir grigion, il suente mesisa formano i cinz nivels de cumulus. Miglie vinavant fitch ciaut. La temperatura maximale è 32 gradi in legge di nota, 28 gradi in surselva e 29 gradi in la region da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In la regione dell'Aivalbella è l'entir di da quintar con impediments da traffic quai per via dell'occorrenza Motor Classics.
4: Quai entstades las novitats.
5: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
6: Al venerdì buonora con Ledina Scena al microfon, le 7:06 e beamo dus jös, l'ora fussel realtà, quest semi del prim titel de champion de hockey. Vain dudi, de nostro redaktor de sport, la Svizzera, abatu ersaira, la Svezia, ja uscia fat al pass ante il mezzo final, cogi de stapel ciovader stunz, a movant le 7:30 qua, pronom. Belli apposta per venerdì The Cure, belli scelte con noi, buongiorno.

0: In bel vende di bunura las 7:30. I viso d'udivra intant minciun ci ne va più lunci al grigione lea sia nuova regenza. Io da mincia placat ria intant in candidato in candidata i d'un de quest candidats ci vesient un del sets ci ven liber il regenza grigione es Reto Bott, al candidat senza partì. El es al candidat de surprise de quest'on a 24 ronze sur un des ciamfi stübce jus all'università de Turic. Gianna Maria Cantiani ha fatto era del trais domandas più personales.
1: Chi è Reto Bott?
2: Reto Bott è un student, su Instagram conscient e qui per candidatura per la regenza.
1: Chi gessen famiglia ad amicis sur de vus?
2: Ossa, mis genitors gessen una persona fil intelligente, mia mia gess una persona fic comunicativa e mia fra gess una persona con una grande snora.
1: Che lascia un vos mince di becce mancare, senza che vai proprio becce per Reto Bott?
2: Per me, fici importante la duscia e la buonura, dove ci sono sdesdà, perché senza quella non funziona in guetta.
0: Ma allora ci vengono ossa in una buona duscia a Reto Bott, un dels candidati ci vengono, un dels sets ci vengono liber in la regenza grigione, al candidat senza partì. Del resto, in realtà, potete vivere in una canzone prediletta. C'è nuna c'è qua è per il momento del candidato sorpresa tu devi verso le 8:10 qua per RTR. Betant, crei Bott? C'è Reto Bott, z'allegra sulla VM da Balapè.

0: RTL vinde di bunura le 7:30 Isa Urs Müller sta a città de nuovo.
1: La Svizzera guadagnà contro la Svezia con 3-0 e uscì qualificata per il match final del campionato mondiale di hockey. In quel fronte la Mounts Ventermesis in la Norvegia. In l'altro match final fronte il Canada in la Finlandia. Il Comitè d'Iniziativa per salvare il glaccio artificiale a Mostea già rimna le 150 sottoscrizioni necessarie, come scrive la FMR. L'emna prossima doveva quella venire surdata alla Vishnanga. Il comitè vuole lasciare decidere il pievel davart l'avvenir della pattinera. E la PS Turicia ha ritracciato la fidanza se è consigliere del Chantuns Daniel Josic. Si è partita una nomination al Beach per le elezioni dell'Auteron, quai ha deciso la radunanza dei delegati. Attualmente si è anche verde se Josic candidesce tutt'inna, sco indipendente.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: E non urs, quando c'è, vanno fin già visto il sprims con Ulliers de Sulai, oggi buon'ora, per qua ci spetta e oggi indico un Blair Sulai per tutto il grigion. Più vers da vamos di, e se da far quint, con impernivel da cumulus. E uscì, resta in avanti fitch ciot, la temperatura maximale quella is oggi pro 22 gradi in inge di notte, fin 28 gradi da in sur selva, e 29 gradi in la region de Quaira.
2: Vias e traffic.
0: La regione della Valbella è tutta di da quintar con impedimenti di traffico qua per via del Motor Classic. A tutti in via, fate attenzione e buon viaggio.
2: RTL, informativo e divertente.
0: Stefan Eicher, buon dia.

Hey, questi titoli ne pa più se vender ter, quest san fin già per la terza iada qui stevna esna in cercia da dina candidato un candidato per nos quiz della bunura. Ci les forza far al cinov, ci les jovar per la prima iada o ci les der c'è in iada telefonar po daivet o se non lo c'è 25-30 al jackpot e fin già vaira bain in pli ci les jovar con no la prima runda del kickerisis. Non lo c'è 25-30. Ma lei che sono vostri telefoni?

0: Bäckeri Sis.
1: Presentada Folk, vossa bottia del Vitg in la Regiun.
2: Es vain avant las 8 e no io vain sco a bot mince di al Kikeri Sis. Non cerca in una nuova candidata o in nuovo candidato i vain cetà in cinci sta a cuera Daniel Weger a nos candidat. Non bundi Daniel.
3: Non di dona Ladina.
2: Non va il fatto di voler essere scuort la domanda. Ci ci des al Jovader predilette della squadra nazionale di hockey. Pro el, Sir Daniel?
3: Per me è Nino, non è di reiter.
2: Per qua c'è l'es da cuore o er altri motivi?
3: Alle zündels nos, quel una simpatica, quel dice, australic.
2: Mm-hmm.
3: E la tutto in via di New York convenzionale con tutto jazz e le misto in una carta sport e qua c'è ter ferm risico ma quinte di sì.
2: Hai, hai. Para c'è il cognosce a vera bene la storia di Nino Niederreiter.
3: Ah, si spesso qui te si fa il sport, vengono solo su una tela roba.
2: E vedi qua vis-à-vis Sergio e qua ci fa il fatto all'arbitro e il è il giuge dopo quel momento ci discroda al plenum Nino Niederreiter.
4: No, absolut, absolut. Nino Niederreiter perché c'è la grigion, perché c'è la da coira, perché c'è la precis, usce io scucci Daniel Weger o dice avanti i creci va in avuto incontro Nino Niederreiter portesse il pocal da campione mondiale da hockey era coira.
2: Precis, vai, tutti dus totale ragione, ma è un miscorbato sono in tempo romagnosi.
4: Ah, go, è fermo, è dato anche altri giuiders, fici fermo, romagnosi, Nico Hischer, Timo Meier,
2: fici
4: culti.
2: Flott.
4: Basta, noi stiamo con Grigions e speranci Daniel Weger fa una buona falla, ossa.
2: Sei scorretto, dovra. E già più durante la prima ronda, fissi ciò da fare, oh?
3: Ma si va a tutto c'è, non è così semplice.
2: Ai, ed è vero, non è appunto, fin già il terzo candidato qui, Stefano, ed è stato simpatico, ad una cinque creia, non? Vabbè, invece, fai in Ada, e allora vezzai nasco ci vieni. Oh, è creato tutto un pronto, Sergio?
4: Pronto.
2: Sir Daniel, allora, un, dos, tres. Fin oggi, pon le proposte de candidature per la regenza grigione in retrates.
3: No.
4: Correct.
2: Al mascottin della VM da hockey in Svizzera è Cooley.
4: Correct.
2: Cooley è in Capricorn.
3: No.
4: Correct.
2: La regenza grigiona ha dato llum verde per la ruta nazionale da bike al Trail dell'Ela.
3: No.
4: Correct.
2: Al pass stradale al più alto della Svizzera è in Grigion.
4: Correct.
2: 100 km sono 100.000 metri.
3: No.
4: Falò.
2: Al pass dell'Umbra il Maine de Cerf a Bormio.
3: No,
4: correct.
2: Il numero 1 del tennis, Jannik Sinner, è scritto ora la seconda ronda del French Open.
4: Correct.
2: Il French Open è seduto al primo Grand Slam dell'anno.
3: No, correct.
2: 75-30 è il numero postale di Zernetz.

0: Daniel Weger, il nos nuovo romagnosi del Chicarese.
1: Potresti dire, ah? Ma quella lì è quella dei romagnosi, altre è non? Bravo.
0: A che l'insogli, Ladina, a che l'insogli simple mangia? Lo vede Daniel Weger, da che l'insogli simple mangia?
1: Ma esa simple mangia.
2: Qua è il duce.
1: Cioè, la Jova Beprol Est Bern. Bravo, buon.
0: Ok, also, dodos pretensiuns da quellas en dis correctas.
1: Bravo, ha? Fis bo pronta, fis bo da tror la fanfara qua, ha? Hai, allora va qua in avanti in runde dus in lunde di. Prel. Ha? Dun al telefon de quistas uras lundes di, ma legs la prossima runda, gia vus bler plajar lura cum verer duman, pensi tel verdera ir duman duamas di?
2: Ma ben cert.
1: Bunisham. Lura.
0: Il tema da lundes di è quasi ir son do, son osa, shigar tegia, in saves gia discorrer curt, sur di gliam prem, tetel da campion mondial per la nazionale.
1: Fis in avaira roba.
0: Da hockey sanglaccio.
1: Bene, speranza c'è il stappo russo, gli indici di Ascio e Sedestro russo. Allora, figli indici di Sir Daniel e hai, bel venerdì.
0: Bella fendenda.
2: Grazie a voi. Arrivai.
3: Il Chicarisi.
4: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la regione.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Il semi dell'emprem titel continuescia. La Svizzera guadagna contro la Svezia statta nel mezz final del campionato mondiale da hockey singlatsch. La sottoscriptions per mantenere la patinere muste in Giarimnades, i Laura, era stata in ulterior di da stat con Blair Soleil. A cui era dati 29 e da Samurezzen 22 grazie. Gli è la soci, meu nome Urs Müller, Biengi. Al campionato mondiale di hockey singlatsch tascia la squadra nazionale svizzera semiar vin avant dal titel. Nel quartfinale hanno svizzeri sbatti la Svezia con 3 Zedin ed uscia con Tangil mezzfinal. In quel fronte l'equipe dal trenador Jan Cadieux da Mount Center Mesdì sin la Norvegia.
3: Finalmein. La Svizzera guadagna per la prima gara per 3 di Jones in duel con la Svezia ad un campionato mondiale di hockey e da Jos Mopli in passna vendi il final. Ma è stato in dir combat col Svedes, da Pions in adversari da Sgarjuch, in combat con bia emozions che dovrà ognarva fin la fin. Ed enciet ai tot auter che optimal pil Svizzers. Già e la sia tavla minuta setten il Svedes in prem gol, la Svizzera ascia per la prima ga insomma in dice vantaggio quei turnier. Ma con grande disciplina e morale surmontan il Svizzers quella fase critica. E un ein prem tierz veni il capitani Romagnosi di Gualisa il Duke. El second tierz setten Denis Malgin il Dusadin e Calvin Türkauf il Treisadin en Powerplay la decisione. Sin quels dus gols an il Svedes bupli veni da reaga. Con la Norvegia speciosa il mietzfinal l'equipe da sorpresa a quei turnier. Ma il gran favorito in quei duel ai e resta la Svizzera. Andreas Vialand, redazione de Sport.
2: In l'altro mezzfinale fronte il Canada da Mauna Saira sin la Finlanda. Il Comitè d'Iniziativa per salvare il ghiaccio artificiale muste ha già rimnato le 150 sottoscriptions necessarie su entri in Emna, quai scrive la FMR. L'Emna prossima doa l'iniziativa venir surdata all'amministrazione comunale. L'enciata dal mais al Parlamento de Mustè refusa un credit da 1,1 milioni francs per sanare il ghiaccio artificiale. Tenor questa decisione, ne dati l'autre invierna gina patinera pli. Il Comitè d'Iniziativa vuol lasciar decidere il pievel enciausa. La PS Turiccia retraccia la fidanza se consigliere del Centun Daniel Josic. La partita ne nominesce al Beach per le selezioni dell'Auteron. Dalla radunanza da delegazza è da 109 voti contro Josic. 94 hanno votato per El. Con quai ha lo scenomnada alla Sanestra Gudignal combatt intern contro il Movimento Liberal. Daniel Josic ha dicci sventa la decisione vers SRF.
4: Ich bedauere das natürlich, vor allem eben, weil ich immer eigentlich vertreten habe, dass auch sozialliberale Positionen in der SP Platz haben. Ich habe es heute so gewertet, dass das nicht der Fall ist. Und von dem her müssen wir natürlich als Gruppe überlegen, was das bedeutet und für mich persönlich, was ich machen würde.
2: Aktuell meine SP angewert, Schejosic, Kandidatin laut Ron Tutina. Per esempio, sco independent. La PS Turic viene a nominare una nuova candidata o un nuovo candidato. La consigliera nazionale Jacqueline Badran ha già annunciato pubblicamente che la stetti a disposizione. La rumide dell'anterior deposito di munizione a Mitolsen, la Parzura Bernaisa, dura probabilmente redondo 2 ans più di che planisà. La ragione sa in procedure d'approvazione dal plan che sa in fitch complexes. Il Departamento federale di defensione VBS quinta de nov de terminare il gran progetto l'an 2047. La selezione doa costare redond 2,6 miliardi francs. Angedine sa c'ha templires 100 tonnes material explosiv en l'anterior deposit. A Ginevra ne doa in demonstrazione contro l'inscontro supremo G7 mezz Zerladur bicinir scomandades, quai ha deciso il Parlamento cantonal genevrin. La partita liberal-democratica voleva nominare mai scomandar tutte le demonstrazioni contro l'inscontro per motista sicurezza. Las autoritats genevrinas han lubi ina demonstraziun als 14. Cercle dur. Ils organisaturs quinten cun d'appliche 50.000 participantes e participants. La regenza gli annunzia che quai sei la soletta demonstrazion lubida in quest connex. L'inscontro supremo del set grand stadis industriales e ad Evian-les-Bains in Francia datierst al confin svizzer. E anche il tennis per Suzanne Bandecchi e il French Open a Fins entra la seconda ronda. La Tessinaisa pers contro Daria Kasatkina dell'Australia in 2 sets con 5-7 e 6-7. A Parisa Bandecchi per la prima già d'insomma contengì il tableau principale d'un turnier de Grand Slam. Sa qualificata senza problemi per la terza ronda del French Open e il numerino del mondo Arina Sabalenka e la difensura del titolo Coco Gauff.
1: La meteo.
2: Ot stati bler sulle gliel'entir grigiun. Il suo entremesdì se formano in cinz nivels da cumulus. Il è vinavant fitchaut, la temperatura maximale è tranter 22 grazie in legge di nota, 28 grazie in sorselva e 29 grazie in la regione da Quera.
1: Vias e traffic.
2: In la regione dell'Aivalbella è silentir di da quintar con impediments da traffic quai per via dell'occurrenza Motor Classics.
0: Quai en stades las novitats.
5: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
6: La Dina scena al microfono oggi venerdì al 29 di mai. Forse avevo due dì, dopo le 7 vane imprese che conoscere in Sicmelder a Retobot. L'inge di Nais senza partici candidesce per la regenza. Se noi ho un clic su rtr.ch e voi avevo tutto al dossier. In mince cas, ed el ha potuto giovisare in accenzun, c'è di una cittessa per il momento la prediletta del candidato de sorpresa, d'udina in buon 6 minuti.
1: RTR, da nous, per vous.

0: mia chanzun preferida.
1: Io sono detto bot. Mia chanzun prediletta è, pel moment es The Pitbull We Are One. E questo perché ci viene giusto la VM. E allora sono idraci anche il VM Fever. Già vi un gran saluto a mia famiglia e mia. E questo è l'RTR.

20 buon'ora con RTR 9 dallas 9. La grigiuni d'insomma tutta la Svizzera c'è per il momento plagiare vi dals dis da bellezza Svezia e la liot contenta la liot ora sun via ma clair am no su ein temperatura sciodes e ma previs per i prossimi dis e per quai judes forse e al sil antilaua. Ma appunto, è per fin da mai, in disotto al 29 da mai, e allora la domanda è quanto ciò sono loro insomma nos lais. E la seconda domanda, allora, ci riesce insomma da fare quel pass anti l'aua, ma appunto, questo allora decider mincin per sai. Nei miei casi ne ha dato in cook sulle temperature attuali, il lais svizzer, e svizzer si tanto posso fin già da dire, anti il top 10, manca il grigion, che forse è la più grande sorpresa in mia casa, ed è da fare in sic viadi. Per esempio, all'Aid Lugano, per questi avanienti al sud, quelle per il momento sono in posizione 1 con 23 gradi. Seconda piazza era in quella regione, al Lago Maggiore, la oz 22 gradi, la temperatura. 22 gradi la temperatura d'aua e per Cici vanno più anche alla bassa e là hanno il slice fin già temperature da bassa 20 gradi per esempio la Leide Turic o la Leide Zug 21 gradi. Ci avviene a tutti in ciò era d'una in buon sigli hai semplicemente forza dare avanti al cook più preciso per essere il giur cinanese forza là fin già in ciò potessi ne impegnare vera planina questa fin d'evna

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La vischnanca da Mädel Lucmagn fa un guadagn da 1,3 milioni francs. Ed in una drona russa tocchi una casa in Rumänia, pliras persunas vignan blessadas. Quen dusses temas ozzeles nov, al microfon Urs Müller. Biengi. La Rudinanza Comunale de Mädel Lucmagn ha provato ieri sera il renda quinta l'an passato. 3 entradas de 4,7 milioni francs era quel con insurplida 1,3 milioni francs. En pli an ils de Mädel concedì un credit supplementar de 155 milioni francs per la deponia fadrece d'un credit de 90 milioni francs per sanare in abitazione en casa Lucmagn. En pli al sovrana approvà la revisione parziale della legge de salarizzazione per la Vischnanca. La psichiatria de Winterthur ha instradà in inquisizione externa in connex con la contelada di Randamauna alla stazione de Winterthur. Il delinquent supponia in un ademain venì tractà in questa clinica per via de problems psichics. Quella ha el dentan podì abbandonare il di avant che la tecià e blessà 3 persones. In media venia la conclusione che el ne saia beci in privel per sassezze ed auters. L'investigazione doveva usclerire il processo e le responsabili dati che hanno emanà a questa decisione, a nom e in comunicazione. In la Romania è una drona detonata nel tetto di una casa. 2 persone sono venute blessate. Tenor il Ministero di Difensione a Bucarest si tratta di una drona russa. Tucciaia quella in casa in la città Galati in l'ost al paese, da tirs al confin con l'Ucraina. Quarta avanza è venuta accettata in drona nel nord-vest della Romania, medema mai da tirs al confin. Questa drona è venuta accettata senza charge esplosiva. Benunder che la è venuta, ne sei anche bici inconoscente. La Russia non bici prendi posizione in causa. Ed in l'Austria sto in giovane per 15 anni in prigione per quai che la planizzai in attacca terroristica sin in concert della cantadura Taylor Swift la stat 2024 a Vienna. La giuria da giurader sa declarà culpant l'um da 20 nons in tutti gli punti. La polizia aveva arrestato l'austriac con radis macedones kurt avanti il concert ed uscia impedì l'attacca. Durante il processo, l'accusa confessa ses plans.
0: La meteo.
2: Oz stati bler zu leglien in tir grigiun, il suo entremesdì se formen in cinz nivels de cumulus. Il è vinavant fitchaut. La temperatura maximale tra 22 gradi in legge di nota, 28 gradi in surselva e 29 gradi in la region de Quera.
0: Vias e traffic.
2: In la regione della Valbella è silentir di da quintar con impedimenti a traffic, quai per vide l'occurrenza Motor Classics.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtl.ch.
3: La dina scena al microfono, spera c'è il stortino, forse la banana, ci sa, gusta, c'è vuoi, vince casi una buona e pustita, ma lunga posa di caffè.
1: RTR, unic e simpatic.
3: E partiamo con il classico, diventa Queen. Buongiorno.

0: In ein planin planet in direcziun finischun del mais oz venderdi als 29 de mai es del rest quel di c'è la Grande Bretagna a decis de dedicar als biscuits als pastines pels inglais es oz nempe al National Biscuit Day proce perce am nasa craia in giun in mince cas sto quella duceria avair in grande importanza si da aposta in di national in Grande Bretagna e fis ots pü pela torta con sü chandailes per exempel per Jacinta e Meinrad Kohl bestanet per son si es van ots feste pel 50avel gratulations ir de nossa wart pel de 50avel di de nozes van es feste ots Jacinta e Meinrad Kohl de per son lura jana a Berna ir lavaina in cinci fa ots feste d'anniversari ca fis el Daniel Beart il cumplisce ots el 54 Travel anniversari e al Manuel de Curtins de Trun fa ots festa d'anniversari e il complice al 56 avel anniversari 83 ons ots fa festa per 83 ons la Madeleine Krebs Meissen de Musti adesso tots gevijana in bildi de festa buona torte e amo melders regals in pichen plagiar in pichen regal daia finja osse scoprosam non regalain nempe nossa Cupina.
1: La Cupina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch
0: Ci vesient de regalar nostra tazza. Telefonare può davet ossa 0800 20 25 30 in regal per di de feste. Telefonare ficient ossa quante studio de RTR 0800 20 25 30.

0: Monica Stadler de Mustè, ella vesient gratulà. Allegra dona Monica, ella telefonà per la cupina, chi ha als onz?
1: Ja, bien di la dina. Ja, hat la Maria de Florino, si sont a dus onz, ja, hai u plige, capo spene, capo du trappel, schediola, schon da dic, mai po di utra, quei je causa de clic. Hat ja, genomen, come je fe, quella Melanie, lo alla dec, ja, lo en nome da delz, la famiglia, Division a ti Maria tot bien a stai se una vina von a fa plige de sardina en compignien semen a gau dots contiuum la fiesta da natalizia. A dia la fa con quel gran plige fa ti quella scadiola che quella cupina a ti quel sanghec. An grazie a Maria per il bien agit che agit alla mia figlia con la famiglia sco io agit a lela non si agit anche con ella con zebiadis a perché zebiadis in a chicarse quels gudinus con mit Leib und Seele. Questi carissims.
0: Flott. Yes,
1: tot bien, tot cor, tot bien a ti, Maria. Grazie a fecci.
0: Tu ne bain, dona Monica. Grazie a fecci per i saluti. Sono arrivati in otra metà efficient. In ses nom, l'ora la tazza da der ter per far in plagiare
1: no.
0: Alla Maria de Florin.
1: Ah, ja, un plagiare, un plagiare.
0: Ja, l'ora è scai precis qua c'è no leven, ha? Tots am plagiare oz al di del compleon della Maria de Florin. Grazie, dona Monica, in bel dia della.
1: Tot
0: il buon, arrivair.
2: La cupina. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.it

0: RTR, al venerdì bun'ora in 6 minuti is alles 9:30, che vuol dire c'è Epos Planeta Surdar qua al microfono Sergio Guecci,
1: sono già pronto, hai hai.
0: E guardiamo, se giusto so mai, flip flops nella gente.
1: No.
0: Non è un tutore.
1: No.
0: Oggi fisso scendì, dis venerdì.
1: Venerdì, mince mai il venerdì, e gioi il nos de da grazia fitch, ci lessa ser deire ne da grazia fitch per un moment special, ci vets forse su ogni castem da no flip-flops, ci vets far che il fitch simple, con telefonare nous ent il studio, gugent ad amplinza vos salei, tots si volas dish, e i specia erena findem da pi speciala pil cantus firmus sur selva, els concertation, dus già la findem da domang a trun, domenge a coira, nos facem schon in agost, sen kelz concerts, oz avant la sendes.
0: Tuna bain! Grazie Sergio!
1: Gent!
0: Ja, voi ci vizio, osin avant, bler plagiair con RTR e con Sergio Guecci, mes nom la dina scena, e da mi plagiair ci racconta quist venderdi in nostra compagnia. Star bain, jodel solai, ient, alla prossima!

0: Granda musica, Lenny Kravitz. Il è Stolas Nova Mesa, il De Siva e il Pibel. Euforia totale alla VM da hockey in glatsch, soprattutto era sci Roger Federer, e sto irant il stadion e guadagner anche Pibel.
1: Io sono sci optimista di el guadagnare l'uomo.
0: Al microfono Sergio Guetsch, Allegra, Javishan Bell, Venderdè.

0: carte er Bill Medley, Jennifer Warnes. Punkt in carte las disch.
1: Ciao-sus.
0: Ni savez am pruar da gudanier bons an la valeta da 100 francs an givinare na ciosa con a geida da 3 ciavazins. La ciosa ci cercian vign da screccia usceia.
2: La ciosa vin savez duvrada da bella aura. La ciosa san ins prender cun sai. La ciosa sa esser compacta.
0: Ce pudes quel esser 0800 lunch 2530 RTR Ceciosas.
3: Bundi la box da picnic.
0: La box da picnic. I va oz per 100 francs in forma da bons. La box da picnic. Cercianza. Bitch. Gugent e no treda.
3: Nijim problem.
0: Ja veis per paia chanosa belze bungs picnics. Gugent e no treda puspe bel venderde. Agata Kaufmann, proposta numero 2, RTR Ceciosas.
3: Ja, ben dica, Tania, schiet.
0: Bunde, Tania.
3: Ja, un trovel con questi nomnau Einweggrill.
0: Il Einweggrill, il grill ad iver unic. Eh?
3: Genau, sì.
0: La ciosa vin savenz duvrada da bella ora. La ciosa in poi prender con e la ciosa può essere compatta. Tania Schgier, ho la chance da guadagnare bons in la valletta da 100 francs. Savez ripetere la proposta?
3: Mi grill per la prima quel trova in aga a lui il vergaus, per quella da dine kunsti vasteni oltre con la via Laura per grillast che ha con il.
0: Gratulazions, Tania Schgier.
3: Grazie.
0: Bons an la valetta da 100 francs en senavos conto.
3: Grazie, sì.
0: Uscheia funziona che gli eternos schigarteggia da angivinar in acciosa, c'è o do a vos il cevazin per neis in quella soluzione?
3: Ah, Ose con la Bia Laura fa di ne grill, non si dice Bia Grill c'è Bia Laura. X cose sono le mie da 50.
0: Allora, oggi randia, Tania Schgier, ulteriore vittoria di Lianosquis, di Avant Mazde Ceciosas, anche ne da cordiale gratulazione, spilz bons in la valetta da 100 francs, minz so forse ir investar els per la prossima grillada. Ci so, sur la scia a vos. Uscheia, dati il momento da zalegrar Tania Schgier e una ulteriore vittoria e per voi otters dati a partire da domani e una nuova ciosa da angivinar il ciosas la findem da mincia mai alas dija den cards.
1: Ciosas.

Bels moments il Vendardeter RTR vagna na ulteriora victoria da Cecioses Tania Schgier e la ventirevla godogna bons en la valetta da 100 francs e na nova runda da angivinar domang ant il nostro programma del Avant Mazzdè.

0: Planet s'allegrar dalla fendemda. Che facets domenica?
1: Avais vos in giavis da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavijai musica live in l'emission u bain in la rait sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
2: Presentada fleurop.ch.
1: Mince domenica, tanto las indes e las dodes.

0: Las novitats da RTR.
1: La vischnanca de Meda Luc Magn fa un guadagno di 1,3 milioni francs l'an passat. E suenter la taccia con in contea Winterthur dati in investigazione indipendente. Co ein dus il tema sozzeles diesch al microfon Urs Müller. Bienvenue. La ordinanza comunale de Meda Luc Magn ha provato a sair il rendaquinto l'an passat. Tre entrades de 4,7 milioni francs era quel con in surplida 1,3 milioni francs. En pli hanno de Meda concedì un credit supplementar de 155 milioni francs per la deponia fadrecce di un credit de 90 milioni francs per sanare una abitazione in casa Luc Magn. En pli al sovrano approva la revisione parziale della legge de salarizzazione per la vischnanca. La psichiatria de Winterthur ha instradà una inquisizione esterna in connex con la contelada di Randamau nella stazione de Winterthur. Il delinquent supponia nominadamente venì trattato in questa clinica per via de problemi psichics. Quella ha il dentant pudì abbandonare il dì avant che la taccia e blessa tra le persone. In medi e venia la conclusione che il ne sai becci in privil per sa setze d'autors. L'investigazione doveva ausclarir il processo e le responsabili dati che ha emanà a questa decisione in nom e in una comunicazione. In la Romania una drona tuccia in casa a Galazzi da tirs al confin con l'Ucraina. Due persone seien venite blessate. Tenor il Ministeri dell'Exteriore a Bucarest si tratti di una drona russa. Il Ministeri discuora in questo connex di una escalazione gravanta. La Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, ha condannato l'incidente. La Russia nang bitch prendi posizione in causa. Una racchetta dall'interpresa astronautica Blue Origin è esplodita avant la partenza alla stazione spaziale Cape Canaveral in la Florida. Ia è da irregolarità durante il test routine della racchetta non equipata, quai ha cominciato l'interpresa dal miliardario Jeff Bezos, tentant senza nominar de pli details.
0: La meteo.
1: Oggi sta di bler su l'eglia in tir grigion. Il suo intermesdì si forma in cinque nivels accumulus. Il è vinevant fitch chaut, la temperatura massimale è tra 22 gradi in l'eglia di nota, 28 gradi in surselva e 29 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In la regione della Valbella è silentir di da quintar con impediments da traffic quai per vid l'occurrenza Motor Classics.
2: Qua è stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Mes di, mes radio.
3: Minha venderde con RTR Javeish per bitarda bungseram freshts. Ein tankalora ir avici, Midnight Oil, Blick, La Donna. Al microfono Sergio Guetch, belis a nostra compagnia.

Schivez, ozza, becianca, dec, grazia, fitch, parenza, c'è, savez, che il gugent far, fitch, simple e spontan, telefonare, nausent il studio, e procurar per belz moments, son, esser, però, se ma che neda, nun am li doubles, las surprises, in quel moment, anche pi belles, schanz, specie, becelles, c'è, vez, da far, per, termettere, denza, c'è, in, bel, grazia, fitch, 0800, vanch, vanch, 530 è la numero da telefono ci lessas angrazcer da cor e salidar fagenza gugent 0800 vanch vanch 530 e enza ci poi rank salegrar da den bel match flowers tot quel an compagnia da vosoters telefonar ant il studio ed eir simplemente neda grazia fitch 0800 vanch 25 30

0: Ils hits der RTR, Midnight Oil, Better Burning.
1: In grazia Fitch, con RTR.
0: In eda adon, domanga il deda farin sa cebun, ter nous savez che il schon oz far. Bunde Corina Ilian.
2: Bendi, Sergio.
0: Bella ora, temperaturas de stat supona ir an Val San Pieder, Fitch Bell, Kels Days, Schu ins Soglia Galdeir, Kels Days kun far il pipac possible.
2: Ja, also io gaudo fecce, vai bugena caul, io scente che mi c'è tonna l'atmosfera de vacanze, si ton ternus in costin, e fa plegè che in scriert cresce, che in sa gudì de stagio do, e la sera più dic, ja, e fa semplicemente se sentins più bene.
0: Ehi, so semplicemente c'è buona luna che als deis da bell'ora.
2: Ja, ecco è vero, in slevela de me un piccion, cioè, su lei da c'è un da fenestren, e qui fa buona luna, scotti dies.
0: Enzaci può eras allegrarci per anci che la persona ci sainta ossa da lunga il sis nomenti in radio varò oz stupenda luna, buona luna, ci può allegrarci alla ventirevla, ci lessas deir grazia fitch.
2: Scotti dies, io vai fitch spontane cosa stau proprio, io vai grat avonza scritt con mia cara fiola de Kreis, ma qui è la Paloma Cavalzar, che sta da Castris. Adela è una che fa edine bene al cor, a due quel grazie, c'è una spontanea idea che vai per ciao, quel maso è esatto bene prauda per mettere questa lì di Adela. Adela di cara Paloma, ti as veramente maritau in grazie al fetch, io sono scilede di vita, e scoglio di te la dina puspei, noi due vain in buons ed in schliats moments ed in contact, ti esine che sa adine da buons tips, ti mette zins adine puspeis in pais, noi so venci in caso de del tot, noi sento pain adine puspei, de io sempre man in ubiala amicizia, ed io scelzeggia te fitch, ti esè in a super moma con in a super biala famiglia, con te scas buops, con te biala casa, ti date sbraige, ed adina massa cor per tutti. Qua fai bene il cor a me, ed io vai immens bugente.
0: E date semplicemente che la persona ci fa bagna degna.
2: Esatto, ed è la ina di quella.
0: Corina, date gli enzo che ci facez a degna puspe gugent, vos otras dus?
2: Scoiai al mincedì, mi c'è ton, ha in semplicemente ni in spren bulla peda, in stessa, c'è nemmeno per quella biala persona sprende da pli peda, aber scoiai al diesel, si amne svan, al mincin al siu de fa, a sei famiglia, aber non so vengono se se ne dine che una per l'altra, non se telefonai, se cinciai ne scioi on stedi, a scocca non svenla per sei vladat, endre da che mono che strisci, ne che la venia entra nus in visita, ad scioi venus tutine adine contact. Also tutine esce nus a vizimbo, grat mince mainzni, aber esce nus da tirina dell'altra.
0: Paloma Cabalzara Castris, sperainda da aver podia fare ad ella la sorpresa, i date rank flowers an nom da Corina Ilian, il fornitor da flowers vignan cascalinar da Paloma Cabalzar.
2: Scivi, jetzt alla, sigir plegi.
0: Fagenza, gugent, kel grazia fitch da dots da Corina Ilian a Paloma Cabalzar. Geveis in bel venderdè an Valson Peder, bler sugliegl ed in bel taimp Corina Ilian.
2: Grazie fitch, gugevi jo e ti e de vus tots gudiots la bia Laura.

0: Gelender.
1: Presentada la notte del sport Grischun. Il cinch de Zertladur a Coira.
2: I stat per ancevere una fendemda a moda rumancia organizzò dalla Fondazione Rete Romana Pader Florin Meissen. Quella fendemda con Blair Rumanch, tot quella in il hotel u cliva a Wurz. A Sent, Savezzaira Teatr, questa sera il Vitorin Montach presentò dalla gruppa da Teatr Sent, els Zalegran da vossas visitas, questa sera a una sala polivalente, scegliò ira domanga, puspe mince mai alla soc, uer domenja il siva mazde alas cinch, Teatr a Sent. Eroz viadi da lectura urdiglia codes a tredes Geschichten vom Eilen und Verweilen da Lorenzo Custer e Linard Bardil i date na prelezione da quel codes lung l'autostrada a tredes is attracta da den viadi in scenoda son Margreten fina na Bellinzona con istorges discurs e canzungs la prelezione è questa sera intan la cia Bodenhaus a Spleia alles Och.
0: Il Gelender.
1: Presentato la notte del sport Grischun. Il cinch de Zertladur a Coira.
2: E venire ad essere una fitch bella findemda piglia Cantus Firmus sur Selva, se il programma staten kelz deis dus concerts, c'è specia e da c'è ins pogl zalegrar da kelz concerts, di scurinza anc sur Tlonder Ivagna live al telefon il dirigente del cor Klaus Scherer an pacas minutas.

0: RTR il venerdì da lunga vancia la senda Shoshonosa in tip da concert per quella fendemda. Alexander's Feast, che è l'ovra ciglia cantus firmus sur selva presenta questa fendemda a Trun e da Coira, il è una ovra da Georg Friedrich Händel per cor majdo, orchestre treis solists, sopran, tenor e bass. Al telefon è ossa Clau Scherer, il dirigente di cantus firmus sur selva. Bundè Clau?
1: Bien-di, Sergio.
0: Alexander's Feast è una ovra che forse manca con una scienta, resumò curta manch. Perché vuoi in quella ovra?
1: In quella ovra, vaiso di Alexander il Grand, col titolo tradesse son, Alexander il Grand si è amorosa tais l'antira suite de del con signoria princis ajuldada, festivation la conquista de Persepolis, che due svegli Giulio 330 von Christus. Adels fanco con una grande fiasta. Durant quella fiasta a Timoteus, che è in legendar bard del grec, che sovint la incumbenza da fa musica durant quella fiasta. Ad in quel canz che el conta, sveglia el le più differenti emozioni, come laut, allegria, compassione, amor, vendetta. Diviene più chiaro che Timoteus ha con sia musica, la musica stessa, ha una grande possenza surda, quella grande signoria, il giuldai, del naturalmente surda, surda quel monarca che tratta di essere in Dio. Also che vigno in principio che la possenza della musica la musica ha una più grande possenza sa mettere le emozioni dei cristiani intorno al detto.
0: C'è poi il pubblico spicir da quella ovra?
1: Ma Händel è una bellezza di tutta la Händel era in stau in dem Prims Popstar, in sagte dir schia quoi. El saveva exacte che sto pi scriver per Pligé, che plagi alla laut, a quei sem en grandiosa musica barocca, a nus ven in orchestra e barocca, che sono con instruments vils, a quei fit fit interessante, fit fit bidet la.
0: C'è o motivo tesco dirigente da Cerner che la ovra piglia ti score?
1: Ma per l'ina venus a un mai facin Händel, in tut quel sons bonus in facin un pau barocca, aber Händel a un mai. A per laut, allora, voglio un corretin ovra da Händel che funzionesse va in ecul cantus, allora naturalmente la tematica stessa, la tematica che tracta la musica, e nus essen per tot, se ne va pigliai de quella musica, essen fascinai della musica tot, a quei un tic-tic motivau mai da fa quella scelta.
0: L'ovra mossa c'è pusanza c'è la musica o la pusanza da influenzar il sentiments dils cristians. Scusa mossa chegli?
1: Eba, con quel che al Timoteus sa, per esempio, mi dà quel vol la luna de siu d'Alexander il Grand. Also el di per esempio sveglia nel l'amour, a curto enter sveglia nel vendetta per una uiara. A quei naturalmente musica quei è musica fit differente, cioè che vieni qui va per uiara, vieni naturalmente pauke, da trompete, da a cui va per amour, vieni tutto spifins.
0: Klaus Scherer, l'ovra sa basa se nena poesia da den poeta inglese John Dryden. È insomma possibile da su andar che la ovra senza capesce bech si bagn il inglese?
1: Yeah, sì, naturalmente. Also, nus vein, in inglese, buin in il text che nus cantai, ne bofic complicato, per esempio, happy, happy, happy, di siepi vigni, o clar. Aber dell'altro man venne ve preparau per tutti in a translazione, in sa leger, durant il concerto. Cerca tutti due essen se vi su andà.
0: Grazie a Fitch, Klaus Scherer, parantant per quellas explicaziuns, Giavijagn, tot bun e belz concerts.
1: Und grazie a Fitch.
0: Ils concerts en questa sonda seira a las 8, an Baselgia Sol Martina Trun, e domenica a las 5, an Baselgia dalla Soncia Croce a Coira.

0: La donna per RTR il venerdì marcia un po' dappertutto, in sace in specie in affendem da con concerts del Cantus Firmus sur Selva, presentata in la Louvre Alexander's Feast. Il concerts in domenica sera alla Zoch, in Baselgia San Martin a Trun e domenica alla Cinci in Baselgia dalla Sonja Kraus a Coira. In 9 minuti sei la Zendisch, Time per Literatura in il Radio.
1: RTR Impuls.
0: Stiamo da con Fadrina Hoffmann, autora da Schuol. Ella racconta da sia amor per Changs, surtot pigliasis nof, cagnaul. El è in drech cicciapolver.
2: Per mai dire d'una clare il smelders chance un mas dulz. Fin d'un quart na nio d'una chance senza palperis. Ossa vane per la prima a un cianin con uscedita anentafel. Un cian usce nöbel, c'è si per davanz an nom von Fichtenberg e von Naschoba. E c'è til ves veramente declamar con signor. Ene leve ner mai aver un labrador. Quas malien tot qua cicciat in sul font. C'è stress per ire spas, naia d'una pensa. Quai ha da fatta motivs genetics. Questa razza è programmata da cercare Pavel. In più non hanno apparo un sentimento da sadola mind, un sbaglio genetico. In fondo si può parlare al labi ed è la 2 minuti più tardi del cefo munas. E loro il fic bondrius. Giusto cagnolz hanno una fase orale in cui tutto va in tutto in bocca. Cioè non è sbestifus, ma è privlus. E mentre che non è osso un labrador, e sono diventato un fan. L'unico che va mai terribile sulla nerva vide questo cianin è che il chat mince cac e mince facile da nas dovrasse in via. Da til giusar da magliar tutto qua ci va in davanti a nas e proprio una sfida. L'avantaggio da me spiccia in ciuccia polvere il chat era ciasa mince micla. Usce net non dire una sfonda mo mai.
1: Impulse.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Campadi se jugi sen vinevan fitch tu mandats, quai surtout erde giast all'exterior. E per via della blockade dal Brenner e se la sonde da quintar con traffic supplementarsi in l'autostrada 13. Quai indus il tema sozza la sendisch al microfono Urs Müller, Biengi. La parahotelleria in Svizzera hanno dato l'anno passato 12 milioni di pernotazioni. Comprià con l'avanza e qua in aumento da almeno 5%, qua ha comunicato l'Uffizio federale di statistica. Radunt 2/3 als giaste in abitazioni di vacanze in campadi e in alloggis collectivs sein stats giast Svizzers. La domanda da giaste all'exterior sei aumentata per almeno 10%. La route dal Brennere sarà da maun durant plires ures per il traffic de transit. La Regione sei in eine Demonstration contro l'intensità del traffic trant il Tirol in l'Austria e del Tirol del Sud in l'Italia, quai ha cominciato a gestionare dell'autostrada austriaca. Per tuciaden sei a bitch mal l'autostrada del Brenner, ma beinahe il pass e via secundaris. La gestionare raccomanda da guncir via la ruta dal Gotthard o la ruta del San Bernardino. Erlavi in quinta con traffic supplementar per via della Ciauma dal Brenner. L'ONU ha messo l'Israel e la Russia sin in agli stenaire de stadis als qual si vinre in facciade dovrar violenza sexualizzata in regiuns da conflict. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha ordevant avertils du stadis de far quest pass. Tutti naie da ulterior scas, quai tant tras truppes russes en la guerra contro l'Ucraina, square tras truppes israelianes en els territoris palestinais. Ils ambassadurs ed homme du stadis de las Nazions Unides han reagi a moda indignada. L'Israel ha annunziato di rompere giù il contatto con Guterres e ses Biro. In racchetta dall'interpresa astronautica Blue Origin è esplodita avant la partenza alla stazione spaziale Cape Canaveral in la Florida. Iaia da irregolarità durante il test routine della racchetta non equipata, quai ha cominciato l'interpresa dal miliardario Jeff Bezos, senza nomnar da pli details.
0: La meteo.
2: Od stati bler sull'eglie nel tir grigiun, il suo entremesi se formen in cins nivels de cumulus. Il è vinevant fitch ciaut, la temperatura maximale è tra 22 grazie in legne di nota, 28 grazie in surselva e 29 grazie in la region da Quira. Da maunesi, per gronda parte sulle gif, a Quira dati da maun en fin 30 grazie.
0: Vias e traffic.
2: E la regione della Valbella è in tirdì da quintar con impedimenti traffic quai per via dell'occorrenza Motor Classics.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Sport final fingen mezzdei. Al microfone Sergio Guetsch, Allegra.

0: Ins vei elze delas, kelze deis da partotte sen placazze flyers i vo bepledei a losa vainza, ci chainta ils proximes onzant an la regenza grigiuna e ci represainta las regiuns ant il consegl grond. Ils chitordes da zercladore la gronda domenge da elecziuns, i vagn kestem da gia marvellas da vosoters, cant grond è insomma il interess per quellas elecziuns cantunales. RTR è sto senveia a domandar.
1: Vol ti fa politica ti el schnecca scola va? Vol ti fa politica?
2: Io perseguitei un paio, non sono un grand politico, ma io perseguitei le medie, ero un paio. Mi fa da bondar ciò ci passa.
3: Fici interessi me. Perché ci lascia vecchi ci è anche la reggenza grigiuna? A c'è ci che fon?
4: L'interesse è per me di una grande, che ci va per elezioni e per vusher.
5: Le elezioni interessano a me in generale per parlare con le persone. Io va guidando votazioni da cose, però elezioni e persone faccio in generale per grande.
6: Ma, che dici? Buona mente fisica, buona mente.
7: Io credo che è in bien combattimento elettorale e esce a plir candidati al buon enorme emozioni a forza. Si dire in kein schon in der Nähe con quei Kinsvese, con la reclama tot Kinsvese.
2: In Kungual con la Germania fitch modera.
8: Ho l'impressione ci sia relativ quiet, bitch proprio fitch intensiv. In Svegco diverse placazze tot, sono schon gestorde in dus Informations da kill.
4: Placazze. Ci sono là o no, e non fai un grande effetto se qualcuno c'è voce l'ora alla fine.
6: Sì, è una massa placata. Buona me mia piazza, si mince altre plante, si mince altre pece, si mince altre cazzola, è un placato. Si è che mai disturba questo buco.
2: Se per noi valmi stai resi, magari bler placato questo, con qualche un'altra ronza, ma pare ci desse grande... grande attività.
4: Ma vai, questa les fa un pe con l'urce gelo. Questa è andata a mai da più in noi.
7: C'è chi crede che sia vero, ma in sec, clar e peter, punto.
9: Ma lo tredè, ma il credo se che vanno vicino anche il placato della Sarazz Cazzin. Ma credo se si vuole purvagna il placato della Valerici, gli on de Molompolo da Sperlaveglia.
1: E la butra la show della partita entra e la usa in quei club.
10: Ad i e de leger? Je? E na.
11: Sa capescia. Je.
10: Na.
11: Si dire jetzt mon duodine, je.
7: Io vai schon votar.
9: Io sono show de leger e perché ci... Legna è che il... Egna delle nostre obbligazioni di scopurgais a si vettere l'altro in spoglio un po' in... Palarus e commettere candidati in stato piuttosto corto.

0: RTR con la musica da Sugar Babes, CCO mincia tanto da spicir. Se il bus, se il tren, se in Cicci telefonesce, beh, c'è l'impressione da sto a ir far in Cicci, in sto insomma, beh, ci savez ir far scu Andrea ca Thomas Friberg.
1: Nominata mein, prender pede per mei. Trovar quei temps de tancano energia.
0: Precis, galdeir quels moments, nin disturbis, nin less in cece, davart quel vign anca discuria dumenge duman tranter las ocho las nov ainten nossa ora da radio. Die Kopf

0: Ed Sheeran, il è la sender giamesa RTR Novitats con Urs Müller.
1: La parola terria in Svizzera hanno dato l'anno passato 12 milioni per notazioni. Comprare con l'avanza, qua in aumento di almeno 5%, ha cominciato l'Ufficio federale di statistica. Radunto 2/3 di aste in abitazioni di vacanze in campati ed in alloggi collettivi, saien venite dalla Svizzera. La rotta del Brenner è serata da mano durante più ore per il traffico di transit per via di una dimostrazione che ha cominciato a gestionare dell'autostrada. Quella raccomanda di concirvi la rotta dal Gotthard o dal San Bernardino. E l'ONU ha messo l'Israele e la Russia sono in lista nera di stati als quals si vengono infacciati dovrà violenza sessualizzata in regioni di conflitto. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, aveva ordinato avverti i suoi stati di fare questo passo.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sias attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Sì, dovrete anche comprare crema da soleil, ozza date il bler soleil antigliantire grigion il siumaz desa formen neivlas da cumulus il è venavant fitch ciotlas temperaturas maximales entrante 22 grads intern la nage de gnota 28 grads in Zurselva e 29 grads intern la region da Coira. Domang è per gronda part sulla leif a Coira date il endeda caleiras con temperaturas da Azur 30 gradi.
2: Vias e traffico.
0: In la regione da Lai Valbella è gli antir de da Quintar con impedimenti da traffic che gli provvede dalla occurrenza Motor Classics. Funziona, allora funziona la nostra nazionale da hockey e Senglatsch procura ben avanti per grand plaisir alla VM.
4: Io sono un ottimista di Elpudogno.

Questa è da Srovania la novità del cantautore e artista giadinese Paulin Notclà. È morto nella villa d'Etna da 74 anni, sia già a Sous. Oggi la annuncia da morte in la Gazzetta. Il SIS rilascia sia ovra di una enorme grande valore. Per anche neda ragurdara Paulin Notclà, nostra redattora da musica Braida Janet o resumo punti centrali degli artisti multifar.

0: voce.
1: Paulin Nucla. In una voce marcante non è con esprimere melodies, din per sé impostut e causa ses texts. Con ses chansons veva Paulin ad un alge de dir. E qua è non è semplicemente alge. Con sa cerna de plaids, fitch originale, botta d'una con una prisa humor, contenen ses chansons messaggis fitch clairs. E giusto de ses tem de ufnot, non è de quest che tot dudiva jent.

0: Pionier e revoluzer con versaquanta critica al sistema. C'è ciò che si dice e pensa al cantautore in giardinais di quale stesse. E gli stesse dà una pruna da dire da del. Durante un'esposizione di sua opera ci aveva in lui avanti a don d'usons, aveva RTR voglio sapere ciò che la gliot pensa di Paulino Clà.
1: Un talento e il saduna al schnauf, il disegno grandios, musica grandiosa.
2: Fitch inspirato e creativo meglio.
3: Attività con un gran cuore, con un grande ingegno.
4: Meglio il magistro ci sapeva avere.
5: In origine è un boom. Einfach un boom.
6: Una persona profonda e un uomo solvati. Proprio un insolvati di una parte positiva.
0: L'uomo ci vese cumplì quest'onza 75 ave l'anniversario a influenzare e marcare la cultura romancia e qua nebbe per vide ses canzons. Tenor Armon Parolini, un dels responsables dell'archiv culturale in Giardina Bassa, a l'artista in Giardinais contribuì er in importante parte alla casa in Giardinaisa.
7: Tras Paulin, continuò e mantenne

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Il magazzin oggi con bledas tribunas, per esempio la gruppa da teatro Sent, i vin presentò in drama che l'ha già inscenò avant 42 anni.
2: Quelle emozioni che un drama svaglia è mince guarda con otter sult. E qua può essere, mince tanto ci tocca e fa pellalina, ma può essere ciseria, concederia, no?
1: La tribuna da Reto Bot, senza esperienza politica, candidar per la reggenza.
3: Io candidesc per essere qui per la Ljot e c'è la Ljot da Cenavus, ed in postut eramo c'è le ginanche zanda più autonomia e c'è il romance poterci crescere.
1: E la tribuna per la terza, i zbucces da combat electoral, i variation, insieme ogni pro comunabel, bler engagement volontari. Avant però, tot in otra tribuna, bilancia positiva della polizia da coirati Stadtpark e la situazione da drogas, ma anche durante le ore d'avertura della stanza da consum. Mis nom Toni Poltera. E du scienze weinsen im magazzin gisch qui blog da novità e cofo la polizia da coira in a buona bilancia an connex con la stanza da consumar drogas. Olivia Christen.
4: A Cuiran in Saverte Vant radunt dus mais la stanza da consum da drogas. Ossa constatesce la polizia de la città da Cuiran che la situazione sei sa calmada en ed entorni il hotspot da drogas il Stadtgarten, quai durant las uras d'avertura della stanza da consum. La saira sei la scena da drogas dentant vinavant presenta ed uscia e era la polizia vinavant presenta e fa controllas, al dice il comandante della polizia da Cuiran sin dumonda dall'agentura de novità Kisten SDA. Era ils resuns de la populazione sein punctual mein in zig pli positivs. La parahotelleria svizzera con abitazions de vacanzas al Birz da Giuventecna, Campadis e Chamonas a registra il 2025 de pli per notazions. Comparaglia con l'an avant monti il plus a 4,7% sin des 12 milions per notazions a comunicia l'Uffici Federal de Statistica. Il pli gran augment ai dat er ils giasts de l'exterior con in plus de redont 10%, in plus de redont 6% ai dat er ils indigens. La parahotelleria fa ora redont in terz de tutlas per notazions turisticas. La regenza de Songaglia mi dà mai nien connex con i obbligatori da vaccinar che la voleva introducire in la legge de sanadà trevedida. Durant la consultazione aia da grondo opposizione de totes varts era de las partidas, scrive la regenza songagliaisa en in comunicazione. En certs cas voleva Songaglia poder declarar vaccinazioni sco obbligatoricas, per exempel, per in gruppa de la populazione fitch pertuciada ter in privel considerabel. La regenza basata sin la legge d'epidemia. La psichiatria de Winterthur ha instradà in inquisizione esterna in connex con la contelada diren da mauna la stazione de Winterthur, scrive Ellen in comunicazione. Il delinquent supponia non ad mai venir tractà in questa clinica per vide problems psichics. Quella ha il dentant pudi abbandonar il di avant che la attaccia e blessa trais personas. In media revenia la conclusione che elna sai a bec in privel per sa sets ed autors. L'investigazione administrativa externa due usa sclerir il process e las responsabilitats che han menà alla decisione.
1: E nox gian al exterior, provocazioni accedent che in se domanda in moment.
4: En la Rumänia ha una drona tuccia in a casa da tirs del confin con l'Ucraina. Duas personas saien blessadas. Tenor il Ministeri dell'Exterior a Bucarest sa tracte di una drona russa. Il Ministeri discure in quest connex di una escalazion gravanta. Era la Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, a criticia la Russia ferma in quest connex ed il Segretario General della NATO, Mark Rutte, nomna l'agir della Russia senza respect questa in privel per tutti. La Rumänia è co-membra della NATO e dell'UE. Fin ussa na Moscow, anche prendi posizione in causa. L'ONU ha mess l'Israel e la Russia sin la lista naira da stadis als quals si vien renfaccià da duvrar violenza sexualizzata in regions da conflict. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha ordavam d'averti ils dus stadis da far quest pass. Tutina ha da ulterior scas, quae tant ter truppes russes en la guerra contra l'Ucraina, scoera ter truppes israelianas en ils territoris palestinais. Ils ambassadurs domedus stadis ter las Nazions Unidas han reagia moda indignada. L'Israel ha annunciado romper giu il contact con Guterres e ses biro. In una racchetta dell'interpresa astronautica Blue Origin è esplodita avant la partenza alla stazione spaziale Cape Canaveral a Florida. Iaia da irregolarità durante il test de routine della racchetta non equipata a comunicare l'interpresa del miliardario Jeff Bezos senza nominare de pli details. Quest non success giunge in retard l'interpresa astronautica de Bezos en la corsa con SpaceX, l'interpresa astronautica del miliardario Elon Musk.
1: Du scheja ischen stil Sport e codat il bunges novetats per tot its fans Schwitzers da Hockey da Donas.
4: La Svizzera da Schesser Pajais ospitant del Campionati Mundial da Hockey Singlats de las Donas il 2028, quae comunicia Swiss Ice Hockey. In sae survenil incumbenza della Federazione Internazionale del Hockey Singlats. Quae sa in grond onur ed er in chance importanta per il Hockey Singlats de Donas en Svizzera uscia il CEO de Swiss Ice Hockey Martin Baumann. En fin la ton volen in savair la planizzazione dettagliata ed ils lieus nua chi ven giuga.
0: La meteo.
4: Erot ponins giudair in dis sulle gli fil su entremes dis a formam singuls nivels de cumulus. Si lia puspe fic ciaud, a cui ren las temperaturs maximalas tra 29 grads, en sur selva tra 24 e 28 e den legge di notte tra 22 grads.
0: Vias e traffic.
4: En la region de l'Aiv Albella es il entir di de quintar con impediments de traffic, la region e l'occurrenza Motor Classics.
1: Jeles dodes e set.
0: RTL, il magazzino a mezz'dì.
1: E che Jans specie anche la gruppa de teatro Sent ci gioia 42 ons pitar di toc ciangiuia en eda scomprim.
5: Cesa quant'ha?
6: Cesa qui hai?
5: Signor Grava, in te tu sei qui, in giù non risponda più.
1: Noi siamo visitori alla prova generale e danno domandando era anche venavant c'è è quel sbucces d'elezione delle partite per combat per la regenza. Tutte le partite ho messo se mese le cifre in gal una partita fa un misteri or Londra. E da parna vot o retto bot el candidescia scu giuven salvada nox presentagn el gist scu proxim. Its gitorders de cercladora, domenge de votazione ed angrijung e domenge dat elezioni, dat in nov parlament ed in nova regenza. Schilz treis consigliers governativs e la consigliera governativa Anufezza vengin reeligies, resta anche in sitz. Ils Davos Days vanzen presentò its candidats e las candidatas, oz terminains in cala seria e presentagn reto bot. Reto ci? In giuven candidat Salvadi, ciò do an conoscenza e candidatura in Davos moment, senza parteida e senza esperienza politica. Gianna Maria Cantieni davat sia motivazione e sia sfides.
7: Reto Bot e i candidati sorpresa. È la 24 Rons e Oriund de Schamf a studeggia giurisprudenza all'Università de Turic. El vuol fare pass an la regenza grigiunga.
3: Io candidesch per esser qui per la liot e c'è la liota da c'è una vus ed in postut eramo c'è le ginanches an da più autonomia e c'è il romanch poderci crescer.
7: El vigi davantar consiglier governativ per qualche vegi fec pugent ibarat con la iet. Tenor se aspareri des la iet puspe venir inclusa da pli an la politica. Schel venies ligia, vules elle asser que consiglier governativ ca terla si la populazion a lavura ensemmel cu la populazion vedin project. Cun 24 ons e elli pli giuven candidat per la regenza. Ca quai fus in a numera minia grand per el, lascia Reto Bot tantant vece valir.
3: Perciccia, se staigla su la liot e ci se sbuni la comunicazione e la collaborazione con la liot, allora sa crescer, anche in una lezza. Els ons non sono al focus, din per sé quando ci des la passione per la politica e per la gliot.
7: Sco consiglier governativ stues el manar in departament cun plirs cient impiegos. Simpel segi quai franc bitcha. Mo?
3: Con quei ce sun senza partida e ner na moschello in gente la politica, ne è l'avantaggio ne la vis un structuras cementadas ne una nova vis e ora posso venir con un input creativ e mio input fus da na più varcus des hierarchias qui es al chef e so tes noter chef e gio din per se sun una base e con quella as all experienza de totals lavorains e les lavorantes.
7: Quel vegi pli poca experiencia che ses concurrents resainte ritu bot vice sco di javantac. Anzi, el vegi a scheia tod in otra perspectiva. Con qualche Jon Domenic Parolini ciala prevede la limitazione di tanti d'uffizi, veni departament per educazione, cultura e protezione di ambiente liber. Tier quel so da nella scolas. La fegnamira della regenza segi da mettere a disposizione, citat, in a purgida variada a conforma ais basins dell'educazione a per scrutazione. Charetto Bot fus consiglier governativ, montas quai per el concret?
3: Io ges la comunicazione, in particolare las vinancias, perci ce lasun las scolas, gesi a discurrer più ferm, perci sa vains precis, ce dro vais vu. Se vengi intorno e du monter als magistas, e du sen avant, o als scolars, i nu vengen dodits. E allora sarà quella un cert problem e quella comunicazione es da ameldrar.
7: In vista dis proximis quattro rons, i parretto bot la domanda la più importante che vale da schlier.
3: Quanto importante è a nus da mantenere la nostra cultura?
1: Dei retto bot squadisansku slogan dat elezion da plei dat el e dits otters candidati de las candidatas catezze nasa pagina d'internet rtr.ch locatez erem las respostas cenides facias durant l'emission Ciuncanta in emission speciala da totis candidats e candidatas per la regenza. I reien giudiz placats, i vignan promes tota dobel, its slogans sa sumeien e vuleir lesen tozzi madem. La vuxti di Souverain Grischun. Las proximas minutas voi piz bücces ci las parteides investeschen pil combat electoral 2026 e 30 rotor per tocals placats e cals bücces cals variation, ma enza ce oni comunabel, comincin inseves comprar en nov auto da luxus. Dobbia faler oggi marveias cant ci vin investo.
8: Al più modest preventiv pel combat electoril per parlament e regenza per da davar els vert liberils. Els imponden in tot ver 155 mili francs. Qual oba stes giur per un fitchboom Mercedes.
9: Bei der Grossratswahl haben wir es fast verdoppelt. Dass wir letztes Mal Fraktionsstärke erreicht haben, haben wir dadurch auch mehr Mandatsabgaben und insgesamt können mehr reinholen und jetzt auch verstärkt können in die Grossratswahl reingehen.
8: Dies ist die Präsidentin Geraldine Danuser. Als Raps wenden die Differenzen von Themen.
9: Das setzt sich zusammen aus Mitgliederbeiträgen der Partei, aus Mandatsabgaben der Amtsträgerinnen und Träger und aus Spenden.
8: Und ein paar der Raps sind von der Partei des Zentrums. Los haben wir in Tod 100 Mille Francs. Das ist wahrscheinlich schon für eine Porsche Carrera. Mal preventiv sei a più basso tutte le ultime elezioni a 24 anni, dice il chef di campagna Fabian Kohlenberg.
10: Von 4 anni è il preventiv 4 francs da Spiaus und gut genuso in Lugio fa la fusione delle altre ore due partite, dann tras quai on fa in Cines. Ma si è il pli al combat electoral o in tot per essere presenta nostra partita delle elezioni e delle elezioni.
8: Scut als otters partias piglian er candidats del center i mem agents raps sche candidation per la regenza.
10: Videls kurs de question a chonte mili francs kun us vain in pond minche candidat a minche candidat circa 20 mili francs.
8: In una simile classe de preč fuser el bolid del socialdemokrats. Kun schars 12 mili francs bastes quello per un Aston Martin Vantage. L'import sai a simil schuove in quattro ans.
11: Ja, es ist einigermaßen ähnlich. Wir geben ein bisschen mehr aus bei den Regierungsratswahlen. Also wir reden da von 10'000 Franken mehr. Wo aber doch noch recht ein Unterschied ist, ist bei den Parlamentswahlen, bei den Grossratswahlen. Dort geben wir fast 30'000 Franken weniger aus. Das sind aber vor allem auch den Sachen geschuldet, dass wir mega viel mehr intern machen. Also vor allem das ganze Layouting und so weiter. Das können wir parteiintern machen und müssen somit nicht auswärts jemanden anstellen für das.
8: Dice il chef de campagna Joshua Vada. La ragion per augmentare l'import per la regenza per 10.000 francs sei una conclusione or dell'ultima elezione.
11: Ja, das sind auch Erkenntnisse gsi, einfach von der letzten Mal, wo man teilweise vielleicht ein bisschen mehr Geld auch ausgegeben hat. Wir haben jetzt auch gewisse Sachen zusätzlich gemacht im digitalen Bereich. Und es sind natürlich auch gewisse Sachen teurer geworden in den letzten 4 Jahren.
8: Un Crösus in Conguel cu l'Otters Partia spera da d'essere il Partia Liberal Democratic. Quel pudes probabilmente scoprir senza problemi un Ferrari Roma, con sia preventiv per le elezioni. Circa 240.000 francs sa' in questa vota.
10: Wenn wir mal den Regierungsratswahlkampf anschauen, dann holen wir natürlich unser Geld einerseits über die Parteikasse, wo wir jedes Jahr, wo wir keine Wahlen haben, gewisse Rückstellungen bilden. Dann haben wir Spenden, die wir einnehmen. Dann haben wir natürlich auch noch entsprechende Gelder, die wir aus unserem Supporterclub generieren tun.
8: Dies ist Christoph Kuhni, ich meine die Kampagne des Liberals. Sie Partie ist konzentriert auf die Partie dell'Economia. Aber quella non sei nicht so ferm partizipiert wie das Kurs del Combat Electoral.
10: Es sind 20.000 Spendeneinnahmen und das teilt sich aber vorwiegend auf Privatpersonen auf. Und darum ist das ein kleiner Teil, der aus der Wirtschaft kommt.
8: C'è auto che al Partia Populär pudes cumprir con sia preventiv, nu savens. Al Partia Populär nu dis nempe, quens raps c'al pigli mem pel combatte elettoril.
12: Ja, wir geben als Partei keine konkrete Zahlen bekannt, aber ich glaube, wenn man unsere Kampagnen anschaut, dann stellt man fest, dass wir vor allem sehr viel mit freiwilligen Arbeit schaffen, vor den 120 Kandidierenden und der Regierungsratskandidatin. Und von dem her können wir uns nicht teure APG und andere Kampagnen leisten, sondern setzen da voll auf den Einsatz von jedem Einzelnen.
8: Dies ist der Präsident der Partie, Roman Hug. Meiert der Partie Populär bestätigt es Jür per un Vehikel der 4 Rodes. Probabilmente per un Similbum schutt als Otters Parties. Gli stessi scuccia le elezioni del 14 giugno venianor, uno l'otter ci perde, pensa forse chance a le elezioni, c'è l'ves melder compro un auto da sport per tua quals raps.
1: E tu sei facendo un teatro. Il Vittorin Montach, la gruppa da teatro da Sent, presenta questa primavera inviata a Navos, an l'istorgia della società. Il talk viva la gruppa in seno schon avant 42 ans e Vittorin Montaccia sto in 1984 i un prem talk che la gruppa o insomma presentò. Roman Dobler o visitò in una prova generale.
13: Al Vittorin Montaccia o il temp da sons 1860. Montach vive insieme con sia donna che descrive malata, sia figlia novna sciuta e la maschnera nanna in un lieu da cura. Da prima da venti il Vittorin confronta con la realtà da quel tempo. Sia donna mangia mora, curcia la figlia abbe sei semnes.
14: Mamma, sdroglia! Tu hai sfavolato insieme in una vera ruzia. Quasi non pensa più gran ciar da mercanzia volare cercare sotto qui squia. Ormai, vai ma donna tutto intorno a te mascè.
13: Do la morte da sia donna e da sia figlia, es Montaccia visamo più ferm sulla jut della maschnera e da Vittorins ci piseren pasciavais.
15: Montaccia, e la spiento se su letto. E da man, ci taglierà da cempa bain, ci nana di scuola assurda da fars.
14: Nai, da spiento fatto qua subito.
13: Al Vittorin Montach è un dramma in 5 acti, ci mostra da modi in maniera impressionante la vita dura e crudele durante la seconda metà del 19° al centenaire. Al regisseur Christian Henny.
2: Quelle emozioni che un dramma sbaglia è molto più con un'altra volta. Però il clown dice che il rio, il gridare, è un struscio. E qua può essere, mince tanto ci tocca e fa pellalina, ma può essere ci sria.
13: Ad una pluccia falsa perde il Vittorin Montaccia in temas, pisers, rimproversi l'agna qualpa. Dimunis piglien le suramaun.
2: Avant 40 ans, venemo, ce vuol qua dire, vivere de quel tempo. E qua era la sfida, era il giovens, da dare in avanti qua. Ce vuol qua dire, se tu non nasci nuova.
13: Un des actors giovens ci fa un parte al teatro Assentes Gianclaudio Laurent. E gli ho il camerier John. Quella rola è nida scritta in Sur Silvan.
16: Qua è messo il marchio, stiu. Per un po'. Al Gianni, ma già vai per cosa non fu. Buona volta con la Kreider, Giuffra Franzascia.
13: Al prim d'eri difficile da taveler Sur Silvan, con l'aiuto di Sur Silvan ci sta un però assent e si ita d'una melder.
17: Come io davo un cic bain, e loro tornavano a scuola, hai di noi semplicemente, e loro cognavano di una d'arce, e sì, loro, hai.
13: In opera al Viturin Montac, c'è da sbattere durante il dramma ad una da più col destin.
5: Cesa! Cesa! Cesa, tvantà!
6: Cesa, qui hai?
5: Signor Grava, inteso c'è qui è, in giù non risponde più.
13: Le scene del toc vanno sotto la pelle e mostrano fici autentici la vita dura di quella iada. Sabina Stricker ci ha in il toc la maschnera nanna.
18: Ed è già total chauter proprio. Ma beh, also è sto dir, dopo che noi ho un, io sono contenta che noi ho le rappresentazioni, ma dopo che noi ho un, è più che tu rivegiamo, che tu ti allegri già essere proprio di noi.
13: Al Viturin Montach, al prim toc c'è la gruppa de teatro de Sent, a presentata al 1984 durante l'onda fondazione della gruppa. Questa primavera da Vezzers con nuova edizione sul palc della casa de scuola Sent.
1: La presentazione di teatro il Viturin Montach in questa sera e domani sera e domenica l'ora si a mezzodì. Ulteriore presentazione la findem da Civigni. Il magazzin da mezzodì, da venerdì 29 da maggio, e oslas 12 e 22. Il magazzin che tezze la nostra pagina di internet in park moment rtr.ch, se ci sono la tirs anche ne da il magazzin e dir anils details. Se la nostra pagina naturalmente che tezze anche ulteriori informazioni. Che vi si da nostra parte, Prisca Bundi è stata la producenta responsabla, Olivia Christen, o faccio la redazione delle novità e del microfono, accompagna Toni Poltera.

0: ricordo.
1: Il è la sadoda giamesa.
2: Las gratulazions.
3: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
1: Per noi anceva la party d'anniversari Shonda Mazde RTR gratulescia Ozilz 29 da match Fitch Bell si pudez festivare il zonz in venerdì al microfone Sergio Guec Bavegna. Ivani, il piacere di poter ricevere quella emissione di gratulazioni con un giubileum da nozes. Ivani, sorvegna auguris per Jacinta e Mainrat Kolb da Parsons. Elspon festivarots l'ur grond de da giubileum da esser maridos in mezz centaner. Per quel grond moment vainza sorvegna quels auguris. C'era mamma e bab, c'era tata e tat. Se il vos ciuncan taval de da nozes, l'ainza gratular da tot cor, c'è gronda prestazion. Anzemen isas ias tras calzons cun bler, belz moments da plageir, tinia anzemen an grefs times e contangia in massa. Pudez esser loschs sem vus oters. Ossa el taimp da realizar ce ci vez prashto e galdeir tot quel ci savez ang far anzemen. En grandios compliment ed en viva sem vus oters. Da tot cor vos cater umfans Roland, Yvonne, Fabian e Dario cun familias. Il giaveix da musica per celebrar ir musical manch las nozes d'ador il esser ciuncantons maridos datil dalla Moser Music zwei rebruni auga.

La Moser Music pil jubileum dallas nozzas d'ador chuncantons maridos Jacinta e Meinrad Kolb per sons giavijanir da nossa vart tot bun. Il sons o zer Daniel Beart a Berna, ir perché l'anniversario vanza survenia gratulazions e na formulazion un po' in più speciale termes da Steven Schlosser a Wabern. Daniel Beart complanescia ozil ciuncanta caterava l'anniversari. Steven Schlosser scriva il Daniel a giu gratulau a mi en qual ga e giavijau ina canzon. Ascia vegn ina gada ina revancia da mei con quella poiseta mi dada giu in tec il text della canzon John Giuseppe dils Galiots. Iau sun il Daniel da Berna, mon mincia di con mia camionetta atras la Svizzera, iau ai nuad auter che mia camionetta ed il radio Romonc, centalen el la damaun e luvin iau spert en schlonc. Tut bien sintiu ciunconta quater aval e chi turnas mincia di bein na vosa casa sventer quei traffic che nus vein en nossa pincia Svizzera. In cordial salit Steven. Il giaveis da musica piglia ciuncanta cataraval da Daniel Beart en Eba ils Galiots con John Giuseppe.

Ilza Galiots, John Giuseppe, il giovesce da musica special, il 54 anniversario da Daniel Beart a Berna. In la nostra ronda da dots è Manuel de Curtins da Trun, el festivesce oggi il 56 aval de nascenza. Manuel de Curtins è custodente a casa San Martin. Il con custodente, il personale la main a casa dalla casa San Martin, già vision al giubilar buona sanadat, contentiencia, tot bien pigliaveni e bia bia las uras tirnus e la casa San Martin. Martin, già vigiaini na biala fiasta da natalezzi. Per ambaleir, quel moment d'anniversari da Manuel de Curtins è pronta na registrazione di Corviril Trun a Trun Sotil Igi.

0: Matteo De Fons Valada, pigl 83 ava l'anniversari da Madeleine Krebs Meissen, cusadenta dalla Puntreis a Muster. RTR las gratulaziuns ils Vancianov da Mac, nossa auditora Monica Stadler, canoscia erens Ciccio Ozilzons.
1: Ja, zala Maria De Florino, si sont du sons, ja, ai u plige, capo spene capo du trappel, schediola, schon da dici, da dici, mai po di otra, quei e causa de clic. Adesso non mi come io fai con la Melanie, ma la dice che il nome da Delz, la famiglia, che vive nella Tim Maria, tutto bene, stai sei una vina von, a fa plige di sardine in compagnia insieme, a gaudoz con te uom, la fiesta da Natalizia. Adesso fa con quel gran plige, fa ti con la scadiola, che con la cupina, a ti con Shanghai. An grazie Maria per il bene di che di la mia figlia. Con la famiglia, che io gli do lei, non si dà con lei, con i beati, ma con i beati sono scicchiati, quel godino con mitlaip und seele.
0: Tot bun, pigliano auf da veta e bler plagiair con il cupegna da RTR, oz a Maria De Florin.
2: Per vos? Con vos?
0: Per ulteriores gratulaziuns 0800 20 25 30 telefonat il studio o banner possible da termettere auguris per WhatsApp 079 200 70 07.

0: venerdì con gratulazioni ils Vancianov da Maci Vagnina auditora da Coira al telefono Gioveschon Belzio Mazdei Maria Vincenz.
1: Buonasera Sergio.
0: Ci lascia gratular.
1: Les bugien gratula a Luis Arpagaus de Combal sil sia 89 avagi de nascenza. Car Luis, nos gratulain, gevesa in tutto bien, cle ci vantira, adoro von tu, buona sanadat. A chi mondi sempre mai in contai. A quale se si fa in nom dils quinaus e quinadas con familias, ad è un incarso lì de Graziella.
0: Vigna Festival oz a Cumbel in so Santia, in so Cescu, Vigna Festival gli anniversari da Luis Arpagaus.
1: Also, io metto la von che fanno giri in te fiasto, io metto la von in bien giantati, in te pet, in te dessert, also, sono due giri che fa.
0: Starda compagnia e ter RTR da tirla musica tirs 20 ur taga show Baiazzo. Un special per l'anniversario da 79 anni da Luis Arpagaus a Cumbel.
1: Yeah,
0: Belzio Mazdei Maria Vincenz.
1: Grazie al Fitch, sono milioni, ti vigio, addio.
0: Addio.

20 ur tagas schau Baiazzo è musica d'anniversario oz pigl 79 aval anniversario da Luis Arpagaus a Cumbel e terletz RTR las gratulazions e vagna survenia di Farenza Saleitz da Natalezzi per WhatsApp. Bugen lesson gratulà oz venderdis il 29 del ciun a Daniel Beart da Berna e Curaglia sin siu ciun conto a Cataraval di da Natalezzi. Cordial main, gratulain nus oz a ti sintiu di da nascientia, giavijai nur avantot buna sanadat, cumbia clece ventira, fai in abiala fiasta, gauda tiu di, e lai survisi oz in tec in viva, fegiain lura in auter di. Cars salice sin in abien sa vese Prisca e Armin. Ivagna Suruania auguris per Martin Cadalbert Aglion, el festivesce oz il 47 anniversari da Sevgein, gratulesce da cor tia muma Simonetta. Pien avant, vainza ir Suruania Saleitz per Lin. Lin Pereira Coelho da Trun, pos allegrar oz della turta con las dodas candeilas. Cara Lin, in grand happy birthday, in a massa clec sull'egl e contentiencia e che tot tes giavis mondien en vigur, quei giavisain nausati da cor e zelegrain da festiva con tei oz teudi. Cars Salitz, da Pai e Anna, da Muma e Sandro e da tia soras Enia e Nala e tiu fra Martin. Nus vein bugentei. Per ulteriors saleitz d'anniversari via WhatsApp 079 270 07.

0: Ellis a nossa companhia Ermincia Maico CRTR procura per belts moments d'anniversari. Ozils Vancianov da Maci vagnina auditora da social telefon Allegra Silvia Menic.
1: Allegra su Sergio.
0: Ci ho il zons.
1: Andrea König, mis gender. Io vico soprano, il feste 1068. Ed è impassionato. Cosa dice?
0: La famiglia König, si ma sbaglio bene, è apicultore.
1: Apicultore, vi preciso.
0: E sapete permettere auguri via radio a Vico Soprano?
1: Sì, è tutto il buon, una bella festina con sua famiglia, se amici. E la canzone seguente, Lucio Dalla, attenti al lupo.
0: Facciamo un gente, piglia 68 aval complion da Andrea König, Vico Soprano, già veisci venavante in Belzio Mazdea Sush, Silvia Menic.
1: Grazie, Fitch. Adios, Sergio.

Tanti auguri a Andrea König, a Vico Soprano, el festivesche oz il bel anniversari da 68 ons. Ivagna survenia ulteriors auguris per WhatsApp, Tamara Largeder da Sent, festivesche oz il 37 complion. Ciara Mimma. Per te is 37 anniversari gratulaina e giavejain tot il bun con sanai fortuna, no ans allegrain per fare domani una buona grilladina e star da compagnia. Charles saluts tia figliola Melina, Lino, Sabrina, Flavio e mamma. Gratulation cordial manch pil 37 anniversari da Tamara Largeder da Sente. Madame manch il zons o oz er Tamara per assent, ciara mamma, per teis anniversaria te gratulain da tot cor, grazia fitch per tut quai ce tu fasch, mincia di per no, no ans le grain da festeggiar teis anniversari, Charles saluts, tia figlia Lara cun bap, e si ischens schon vetlonder anniversari o oz er in a giubilara, ci è oriunda dalla Surselva o nom Rezia Giger Berter e la festivesse oggi il 42 anniversari. A gratulazion a mia figlia Rezia Giger Berter, sin siu 42 aval di da natalezi, già vigiont tot bien con sia famiglia e vit sia lavur ed in cordiale grazia per tutto il bien che la fa per mei tiu brap Bruno. Con saleiz d'anniversari piglia 42 aval da Rezia Giger Berter.

0: Walter, con anniversari e una bella ronda, vains a gia oz fauscheia plageira, vus otters civets il zons, tot bung piglionnov da veta ven avant bels anniversaris. Nos per da jubileum da nozes, jacinta i meinrat colpa per zons, festivescia noz in mez centaner maridos, nozes da dor, pon anc zalegrar elzes ruinen nada manch regalo entradas libras per ir a far bogn a scuol. Las entradas vignan termessas per posta. Tant gratulaziuns pils Vancianov da Macaglia, microfone sto Sergio Guec, gioveis ven avant belz moments cun tot quel civign anc.
1: RTL, las gratulaziuns.
2: Il suente mesdi ta RTL.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è nura per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica ed è già.

0: Per vus, al puls dalla musica. RTE. Las novitats
1: dal RTR.
2: La stanza da consum de droga sa cuira musse effekt las sfides restan dentant. Ed en du sons dasti la Svizra puspeben eventar l'elita del hockey singlatsch questa giada las dunas. Como dus als tema sots las duas, miu nome è Olivia Christen, buonasera. A cuira in Zaverta vandra dund dus mais la stanza da consum de drogas. Ussa constatesce la polizia de la città da cuira che la situazione saia sa calmada en ed intorno il hotspot de drogas, il Stadtgarten, quai durant las uras d'avertura della stanza da consum. La saira saia la scena de drogas dentant vinavant presenta ed uscia era la polizia vinavant presenta e fa controllas, ha dit il comandant della polizia de cuira sin du mond dell'agentura de novitats Kisten SDA. Era il resuns della popolazione sein punctual, ma in zig pli positivs. Las interpresas svizzeras dell'industria de managis, maschinas e d'electro e de metal han vendi durant ils emprims trais mais de l'oncurem din zig de pli, cumpraglia cul madem quartal de l'on avant. Sen media, en las sveutas augmentadas per 3,4% sa comunicia l'associazion professionala SwissMem. Era ils exports sens augmentats in zig per de pli che 1% sin 17 miliardas francs. Deci tot las interpresas han dentant pudi augmentar las sveutas ur tot dalle imprese piccines e mesaunas risulta in minus. La Svizzera d'Astia esser pajais ospitant del campionati mondial de hockey singlatsch de las Dumnas il 2028, quae a comunicia Swiss Ice Hockey. In sai survenir l'incumbenza della Federazione Internazionale del Hockey Singlatsch, quae sa in agromdo nur ed era in aschamz importante per il hockey singlatsch de Dumnas in Svizzera, uscia il CEO de Swiss Ice Hockey Martin Baumann. Infine, la ton vuole insavare la planizzazione dettagliata ed il sliaus nua chi vien giuga. Al French Open a Paris a Victoria Golubic mancantà il pass in l'ottiabel final. La Svizzera pers la partita de terza ronda contro l'ucranaisa Marta Kostiuk con 4-6 e 3-6. Golubic veu contangi per la prima giada in sia carriera la terza ronda del French Open. Oggi datan anche due ulteriori svizzere lur partite del French Open, Jill Teichmann e Belinda Bencic.
0: La meteo.
2: Era disponibile di dare indi sulle gli, fil su entro mesi sa forman singuls nivels de cumulus ilie puspe fitch chaud, a cui ren las temperaturas maximalas tra 29 grad, senso selva tra 24 e 28 ed en lengi di notte tra 22 grad.
0: Vias e traffic.
2: Sin la via del Flue lai da in accident, per cui la via bloccata ed en la regione de Laivalbella esilentirdi da quintar con impediments de traffic, la regione e l'occurrenza Motor Classics.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
1: Il suento mes di ta RTR. Cun sempre verts, hits, escuvridas. Musica non-stop.

0: Las novitats da RTR.
1: Per l'emprima giada de pi plir zons, scrive l'ospital de Tuzaun cifras pli pauc cocnas. E per Victoria Golubic el French Open a Paris a fin. Como dus els temas oz, las trais, mio nome è Olivia Kristen. Buonasera. La Fundaziun Sanadad Grischun Centrala per l'emprima giada da pi plir zons pudi riduzir il deficit budgetà. En stael de 7,7 milions sco budgetà munt il deficit 2025 per las vischnancas portadras a 7,6 milions francs. Ils delegats e las delegadas de la Fundaziun han approvà unanima main il quint annual ai nomen in a comunicaziun. La prima vaira 2025 han las 24 vischnancas portadras de la Sanadad Grischun Centrala de sis in transformazione. La stazione di parturie an in Serra per suenter lancia nuove cooperazioni per la chirurgia e la pneumologia in l'ospital di Tuzaun. Il quinto annuale della Vischnanca de Bonadot era con un guadagno de 2,17 milioni francs, budgetà era in surplus d'expenses de radon 320 milioni francs, scrive la Vischnanca en in comunicazione su enter la radonanza comunale di Irsaira. Las entrades per l'an passà in radon 24 milioni, las expenses de radon 25,9 milioni francs. La Vischnanca de Bonadot sa investà l'an passà radon 1,5 milioni francs en differents projects ed en l'infrastructura. Il sulet pazient che veni cira in l'ospitale in Svizzera per via del hantavirus ha podi abbandonar l'ospital. Su entre due semnas naia el bec pli duvra la cira dell'ospital a comunicia l'ospital universitar de Turic sin du monda dell'agentura de novitats Kisten SDA. L'omer s'infecta l'avril sin la nav crugera Hondius con il hantavirus. La fin d'avril el bandunà la crugera e cura che le torna a casa e el veni malsaun. Si aduna che na bec di sintons est in autoisolation. Per finire anche una novità del sport, al French Open a Paris a Victoria Golubic mancata il pass in notable finale. La Svizzera ha perso la partita di terza ronda contro l'ucraina Marta Kostyuk con 4-6 e 3-6. Golubic aveva contagi per la prima giada in sua carriera la terza ronda del French Open. Oggi stanno anche due ulteriori svizzere loro partite al French Open, Jill Teichmann e Belinda Bencic.
0: La meteo.
1: Erots ponins giudair indi cum bler sulegli, il suentre mesisa forman singuls nivels de cumulus, il je puspe fic ciaut, a cui ren las temperaturas maximalas 29 grad, sensur selva tran 34 e 28, ed en legge di notte 32 grad.
0: Vias e traffic.
1: En la region de l'Aiva Albella es il entir di de quintar con impediments de traffic, la region è l'occurrenza Motor Classics.
2: Poi in stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR. Cun sempre verts. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

nas unterstützen. Wie iPod, summen nas a canzon.

schna vaja, pas calanda e non congiaia. L'arma della Lucrezia, chi ho splic, antana la Grezia.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Per l'emprima giada da Piplir Zons scrive l'ospital de Tusaun cifras pli pauc cocnas. I Bonadoza fa in Gudoin il Gudoin 2025 en stail din deficit sco budgetà. Comodus dels temas oz las 4. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. La Fundazione Sanadat Grigion Central con l'Ospital de Tusaun ha per l'emprima giada de Piplir Zons pudi riducir il deficit budgetà. En stail de 7,7 milioni sco budgetà monti il deficit 2025 per la Svischnanca Sportadras a 7,6 milioni francs. Se legati e le delegati della Fundazione hanno approvato unanime main il quinto annual ai nomi in comunicazione. La prima vaira 2025 hanno la Svischnanca Svischnanca Sportadras della Sanadat Grigion Central decis in a transformazione. La stazione da parturir an in Serra per so entran in slancia nuove cooperazioni per la chirurgia e la pneumonologia in l'ospital de Tusaun. Il quinto annual della Vischnanca de Bonadot serra con un guadagno de 2,17 milioni francs. Budgetà era in surplus de expenses de radunt 320 milioni francs, scrive la Vischnanca in una comunicazione su enter la radunanza comunale di Ersaira. Le entrate per l'anno passato erano radunt 24 milioni, le expenses erano radunt 25,9 milioni francs. La Vischnanca de Bonadot sa investa l'anno passato radunt 1,5 milioni francs in differenti progetti e in l'infrastruttura. Il Tribunal Federal ha confermato la condemnazione de 4 anteriors collaboratori della banca Gazprom a Zurich per vida violazione dell'obbligazione de diligenza e in connex con affari de finanzas. I va per 10 milioni francs che tocen sco i 20 pretais al cellist russ e confidente de Putin Sergei Roldulgin. Kurkin saia avvertil scontos della banca il 2014 aia da avvis che Roldulgin serve a Putin sco da finta a argumentala drecira per quai avessen ils collaboratori della banca stuis clerir precis schils daners tocem propi al cellist. Ils anteriors collaboratori de banca mnitz tiastiaz con intiastide daners condiziona. L'an passat an bleres interpreses midà lur domicil il pli grond d'ombra de firmas che venides natir sa registrai centun zug lura suanda Solothurn e Simplatz Trais e il Grischun quae mossa ina analisa del servetsch per l'economia CRIF. Em tot an de pli che 38 mili firmas midà lur domicil entai fer la Svizzera l'an passat 80% mince mai entai fer il centun. Radont 7.500 an midà centun 66 de quellas em de nof in il centun Grischun. Pers les pli bleras firmas a il centun Turic.
0: La meteo.
2: Era da maun e domenica si sulle liv, la domenica su entre mezzodì e contra saira dati in cins uradis u urizis, i resti d'entan ciaut con 25 grazie in lenge di nota e 26 grazie a scuol e musti.
0: Vias e traffic.
2: En la regione de Laival Bella es il entir di de quintar con impediments de traffic, la regione e l'occurrenza Motor Classics.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: La saira da RTR.
0: Cun sempre verts. Scoverides. E hits.
1: Musica non-stop. Messen zemmen den nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Degni canta Helene Fischer Achterbahn, gli stolas cinch a mesa. Ed a propos Achterbahn, vala er un po' pils fans da tennis, schon vordo azimus de il French Open, che ci portoccia las donas svizzeras in sé, oi do per Gilles Teichmann, nin dubi, ella ci ho fatto per la prima già, ni per la seconda già, mi ha detto, ma per la prima già si vede che da Ronz puspene da in zappa in ociava al finale del Grand Slam. Gilles Teichmann ho guadagnato la terza ronda a 2 sets. Un po' in bas oggi a Victoria Golubic e la ho persa oggi da mezz'è che sto uscendo per a dia da Paris e ci siamo spostati da Belinda Bencic e la gioia per anche che stasera a partire dalla sezia terza ronda ma la l'offre anche la favorizzata contro l'americana Peyton Stearns da mais che ci portò oggi tennis svizzero in se e giù e speranza anche con in se per Belinda Bencic questa sera.
1: LTL, unic e simpatic.
0: E se ho spazionato la mancia il mezz'ora del tennis, perché c'è il Novak Djokovic e un'azione a Paris. È interessante.

Dizem prems dus sets en ies che ci portoce la partita da Novak Djokovic contro il brasiliano Joao Suarez e a Claire agli Serb e la guadagnia 6-4 e 6-4 che in prems dus sets ci el e bagn in forma se mosse il puspene da Novak Djokovic si o ci Jannik Sinner e crudo or e bagna Sascha Zverev in die Zvoritz, der Finalmanns Gudanier, in Eda in Grand Slam, Maschkudecim, Loscholang Passar, Novak Djokovic, diese muss im Moment proper an Fitch Ferma, Prestation an Fitch Ferma, Forma, che ci partoccia gli G contro Joao Fonseca. Ottim, se, 6-4, 6-4. Im Moment è posa per le scalere a Parigi, ma un paio di momenti vanno in avanti con quella partita della terza ronda.

I duet Shakira ed Alejandro Sanz an la tortura gist sentia. In la tortura sarò il becchto ozziemens de per Gilles Teichmann nos discrignen della grande vittoria della Svizzera Gilles Teichmann a Paris, la numera 170 di Mont o Goudenier alla terza ronda del French Open contro la numera 10 di Mont la ceca Carolina Muchova. 6 degni e 7 a 5 ciò sarete manciclera per la Svizzera. Ed uscia è Gilles Teichmann Antenil Ochaval Final e la prima Svizzera Antenil Ochaval Final del French Open si va da Cater Onz il 2022 è la strada le bagne la Davosa Svizzera ci è stata lo Antenil Ochaval Final spodem as decra Gilles Teichmann e del French Open che i va bagne an Semen. Osa specia Antenil Ochaval Final la numera 8 di Mont la russa Mira Andreeva sin Gilles Teichmann di specia nox erang questa sera la partita da Belinda Bencic e la ci gioia incontra l'americana Peyton Stearns la partita e che la partita in la terza ronda vo dec per nix Antenil Ochaval Final. Fin lo, sono andato a vedere con Gilles Teichmann e la c'è appunto son in quel occhio al finale e ci so forse fo Belinda Bencic ir quel pass. Veronica Fusaro.

Free Ridings, la canzun de Cash Tone, dove si facendo un giusto un grand zap musical, mangia musicas anten ilia time, perché già un giusto 40 tons a una voce in loro tra John Paul Young e Love is in the Air.

0: pride.
1: Sì, in brasiliano gioia un contrain della Serbia, allora in emozioni garanteidas e si va per tennis per drec. E per drec si giova Novak Djokovic gioia un contra Joao Fonseca. Fonseca è enorme ferm che ci partoccia i servis e le fermezze da

Djokovic da casa vanno un bec da discorrere senza fan da tennis. In questo caso, il terzo set che ho ancetto, da ancetto figli bambi brasiliani, e l'ho giusto se vi fare un break contro Novak Djokovic. Maia da maias 2-0. Agen Service. Sono premi due sets, però il Gudinia Novak Djokovic vince mai con 6-4. Ed ora scudeci il terzo set, Novaci Joao Fonseca gioia e servesce il momento fit sovran e gioia era un po' più fermo ci Djokovic. Si lezze vordar in una partita plagna tensione e plagna emozione. Allora sangal consiglio da dec a vordarsi in SRF che la partita da Djokovic incontra Fonseca. In 5 minuti e 4 nox allora alle 6 la date la resumazione di D. Osa specia nin otterci Robbie Williams, She's the One, nerol a cantar. Vinci vani allora la resumazione di Dedi Zvanjanov da match. Appunto, Rob Williams, She is the One.

0: Il di der RTL.
1: Las novitats kann daude discutar ozi las undas Ramonches. Miu nom Corinna Schmidt, buonasera a Bainvigni. A quera para la situaziun en ad entuorn el Stadtgarten, el Hotspot de Drogas, de desa se calmadra dont trais Mainz, suente che la stanza de consum e venide aviarta. Quessil Mainz durant les uras de vertura. La sera, segi la scena de Drogas, denton vinevon presenta, adice el comandant de la polizia de quera sin demanda. La polizia feci per quai e vinevon controles. Della Population seggen als Ressuns de Forton in Tic Pi positivs. Si la Route del San Bernardino eis da Quintacun de pli Traffic de Maun. La Rajunai, che la Route del Brenner vegn serrada provede di una Demonstration, ancontra la lavina de Traffic constante sul Pass, che è la pi importante Collegiazion denter l'Austria all'Italia. Las autoritats austriacas recomandan per quai de Svialpass denter auter e sul San Bernardino. Scoi offizi de construcziun bassa adic in virs SRF, sigi el grischun denton se paparaus schiveste da massiva main de pli trafic si la tredisch. A mustè dati sustegn per salva al glatsch artificial. Suenter iniamna al comite ca alanciau ina iniziativa giarim naulas cientuconta sutascriptions necessarias scola FMR scriva. L'anciata match veva al Parlament de Mustè refusau in credit de 1,1 milion francs per sena al glatsch artificial. Con quella decisiun desi lauter un viren a schiena gin glatsch pli. El comite da iniziativa pretende d'anton calpievel agi el de vos pleit. Suentels Hockeians vingen os e las Hockeianas. La Svizra asce organisa als Campionatis Mundials de Hockey de las Donas el 2028. La Federazione Swiss Ice Hockey ha sovniu la incumbenza de la Federazione de Hockey Internazionale. Enche logens precis che els Jucs al Niuc vign decidiu a Jaton. A quei esi stau de las novitats importantes de dots. A vus, in biala sera, a vinavon bien divertiment cun nies program.
2: Sera Sonja con un sguardo se il candidato Reto Bot va in pront c'è nia ordil la vot Reto Bot e ci dei tarchegli
3: mia motivazione è c'è nu va in ste unificare il cantun e c'è tare insembl una soluzione ci porta per tuots il avvenir qualcosa
2: siamo due zung xiong senza esperienza politica si è vista se la politica e che c'è in spices e c'è ci el dei xio anche che la mesura cotter nox misnum tone potera Belisches Knucks.
0: Bervus.

0: E nox ischens clamosits gitardas da Zartladocr en conoscente manch a Lorna. Its gitardas e domenge da votazion ed engrisung e domenge dat elezion e dat in nov parlament e in nova regenza. Schilz treis consigliers governativs e la consigliera governativa Nufezza ven religies resta anc en sets liber c'ed occupar. Its de vos deis, vanzen presentum mince de its candidats e las candidatas oz termendains in caraseria e presentagn retto bot. In giuven candidat Salvadi, cio don conoscenze candidatura i de vos moment, senza parteida e senza experiencia politica. Gianna Maria Cantieni, te va zia motivazion e las sveides.
1: Reto Bot e i candidati sorpresa. El ha 24 rons e oriunt de Schamf a studeggia giurisprudenza all'Università de Turic. El vuol fare pass an la regenza grigiunga.
2: Io candidesc per essere qui per la Ljot e c'è la Ljot da Cenavus ed in postut eramo c'è le ginanche san da più autonomia e c'è il romance poterci crescere.
1: El vigi diventar consiglier governativ per qualche vegi fece pugent i barat con la IET. Tenor se aspareri des la IET puspe venir inclusa da pli an la politica. Schel venies Ligia, vules elle asser que consiglier governativ ca terla si la populazion a lavura ensemmel cu la populazion vedin proiect. Cun 24 rons e elli pli giuven candidat per la regenza. Ca quai fus in a numera minia grand per el, lascia Reto Bot tantant becce valir.
2: Perciccia, se staigla sulla Ljot e ci sbuni la comunicazione e la collaborazione con la Ljot, allora sa crescere anche in una lezza. Als ons non sono al focus din per sé quando ci des la passione per la politica e per la Ljot.
1: Sco consiglier governativ stues el manar in departament cun plirs cient impiegos. Simpel segi quai franc bitcha. Mo?
2: Con questo sono senza partita e non abbiamo scelto la politica, né l'avvantaggio, né la vis in strutture cementate, né una nuova vis. E ora posso venire con un input creativo. E il mio input è da non più avere queste gerarchie, qui è il chef, e sotto un altro chef, e già, di impersezione in una base e con quella ha l'esperienza di tutti i lavoranti e le lavoranti.
1: Quel vegi pli poca experiencia che ses concurrents resainte Reto Bot bice sco dija vantaggi. Anzi, el vegi ascia tod in otra perspectiva. Con qualche Ion Domenic Parolini, ciala prevede la limitazione di tanti d'uffizi, veni departament per educazione, cultura e protezione di ambiente liber. Tier quel so da nella scolas. La fegnamira della regenza segi da mettere a disposizione, citat, in a purgida variada a conforma ais basins de l'educazion a perscrutazion. Charetto Bot fus consiglier governativ, muntas quai per el concret?
2: Io ges la comunicazion, in posto quella svinancias, perci ce lasun le scolas, gesi a discurrer più ferm, perci se vains precis, ce druvais vu. Se veng intorne du monter als magistas, edus in avant, oer als scolars, inu vengen dodits, e allora sarà quella un certo problema e quella comunicazione è da ameldrar.
1: In vista dei prossimi 4 rons, e per Reto Bot la domanda è la più importante che vale da schlier.
2: Quanto importante è a noi di mantenere la nostra cultura?
0: Reto Bot, non è esperienza politica, ma sono le risposte che un politico ci ha preso in ufficio. Che a mince cas nirol ed anche a Savec Musar all'emissione Ciuncanta Ciuncanta ci va in faccia con tutti i candidati e le candidate per la regenza le mademas domandas c'è ci Reto Bot nirò a lo a risponder c'è le erlo c'è a scutto Celz che nirò a Santec scu proxim gist si va a Baltimora e Tarzan Boy.

0: Buonasera, son Giala Erter, mi è in carpa so la sessa. Rom della missione Ciuncanta, ci cate zersa nella sua pagina di internet rtr.ch, che la emissione realizzata in collaborazione con la Somedia e RTR, dati con minge candidate e minge candidata per la reggenza in emissione speciale. Che la cozza 25 minuti, noi ci vuo per la vista politica da mincinia mincinia, tant'anni er per imprendere da conoscere mir i candidati e le candidate scu persones. L'anceda an tot stuir las persones, an chat an stuir responder las mademas dis respostas, et oz per terminar la nostra prevista delle persone si candidation per la regenza, per terminar che la serie sentinzen i candidati senza partita e che è retto bot.
1: Il Grischun ha passato il PD imposto sul 92%. In 4 anni, alla fine della prossima legislatura, è quel PD più alto o più basso?
2: Gli stessi.
1: C'è da una meldra reggenza. 5 persone da partiti ci pensano più o meno gli stessi o 5 persone con opinioni differenti?
2: Che dipende, perché io penso il mind della democrazia, 5 persone con opinioni differenti.
1: In Grischun cresce più plans co altres centuns. Es quai tenorel un problem o es quai ok uscia?
2: Que is ok, perché c'è in tanti scrive mantenere la cultura e l'identità del Grischun. Es può dire che il decrescere economia non è così importante.
1: Però il resto delle domande se si decidesse per una o c'è la variante, perché in papi svelte vuoi già consigliere se è il pro o contro. In Grischun da una mancanza di spazi da abitare, da spiegare il primo schnell da una nuova legge. Basta quella o dovrebbe più misure?
2: No, da più legge, in per sé da più fabbricare.
1: Scobet dal traffic pubblico, va in una decennomna il takt da mezz'ora. In 4 anni è qua a modina già vuscia o in realtà?
2: Sarà a modina già vuscia.
1: In Grischun da è un des Ospitals, schiz quinte eramo altres centers de sandage, schiz rive sün verquindes, una population con 207.000 persones, quais fitz blair. Es stesse serar Ospitals per redür ils costs, schi o na?
2: Na.
1: Pro la regulazione del luf, ha il centun c'età un buon equilibrio o dovrà ulteriores misures?
2: Che dovrà ulteriores misures.
1: Ils contrats bilaterals trais, tenor quai ci sa fin oz, è una buona roba per il Grischun o un privel per il Grischun?
2: Un grand privel per ce per dare la nostra autonomia.
1: Iniziativa di 10 milioni, dice il sci o no?
2: No, perché l'iniziativa di 10 milioni non dà ai cantoni la possibilità di regolare la migrazione di per sé dal stadio.
0: Ossia, retto bot con il terminanzen losses previstes che ci portuccia i candidati e le candidate per la regenza. Andusemdes isens clamos a Lorna e schletzla survista. Che ci portoccia i candidati per la regenza e le candidate. Naturalmente c'è una buona adressa per s'informare è rtr.ch. Ecco, è da Lombris. Plagé. E per esempio, al momento, Joe Fonseca ci mangia 5-2 nel terzo set contro Novak Djokovic. Il serb, però, oggi guadagna sempre 2 sets.

0: RTR, cun musica locala e regionala per vus.
1: E musica locala e regionala vanno sempre in calcio di Santia da Lombris, nata a tier da ple siva della seis a mesa an l'instrumentala. L'instrumentala oz con tungs cits frenzlis da Schlin on rimno Laura porta tungs e plagn variazion. Duschen roi a tunar. Sper singuls Mars marschen mussen els ils Frenzlis da Schlin e la musica instrumentala può aver numerosas calors. E vala la man e mingicas la pagna da restar vet Londra ir sive delas seis a mesa con la instrumentala dat oz. Da mi vart fisiche sto che ci portoccia lemda con informazion venerdì 29 da match al microfono di Adia Toni Poltera. Già vision anche una bella sera e soprattutto una bellezza fegn demda e che la pari ciò da dare mi gicas meteorologica mangi caldi face pulit e tot vin bung ed allora andusendes scudeci becem blidar eir all'urna e deliger in nuovo parlamento ed in una nuova regenza. Ma finci esce giunge diranno anche a passare in un altro magazzino da mezzodì e della sera. Grazie a 6 minuti e le 6 a mesa, caldì, face pulit e tutto in buon scudici. Ecco è Michael Patrick Kelly.

0: RTL, l'instrumentale.
1: Una sera, es un Madeleine Janet, la braccista dels Frenzlis de Tschlin, e durante l'instrumentale de Dot studivet una cerna de tox de musica instrumentale, c'instant special mainch a cor. Flott, c'è vuestet la partita e buon divertiment.

Eu sun Anastasia Janett dals Frenzlis da Tschlin e votet laivet l'instrumentala. Il Borischer ce vo vaivet giusto dudi a nom Borisch Tanzma sunada la Tegernseer Tanzelmusi. Per no Schwitzers forse un pein spezial ci sto da la chitarra ci fa l'accompagnament, ce è pens da giusto mo un cert zwick. In la seconda parte cominciano gli strumenti da Pola con la melodia e la starische armonica da loro con in avanti scoglie una risposta sulla prima frase. Sco prossimo tocco da mia cerna tu divet una fitch bella marcia della Südtiroler Tanzelmusik col nome Hochachtungsmarsch. Qui am plage fitch ci sta della terza parte c'è la melodia va insunata dal tenors e loro con in avanti va in la surtut dal soprans.

La musica Hallgrafenmusikanten suna uossa il toc Wasserfassel Borischer. In la reprise della prima parte surpiglia l'orgel da man la melodia e la ventilposaune fa il bass insieme col giun ci veramente fa pizzicatos e nessuna cularcet. A mai plagen quelle finezzas ci danno una variazione il sound. Er quel dettaglio c'è la melodia va in octavade l'ultima ripetizione del trio ci spada sco auditur ci sesosa sulla zielgeraden.

Vo vaivet tudi il toc Marsch der Wälder sunà dalla band Holsturner Music Big Band Club o più cuort HMBC or dal Bregenzer Wald. Avant circa 15 ans vaine scuvri quella band i deren subit fans. Tisch plagiaivel meinsch nu daia più quella gruppa. Es und Christina Janett, la cellista dals Franz Liszt Schlin, isch co prossem dudivet il toc Boletus Badius dalla gruppa Bernaisa Traktorchester, scritt da Maro Wittmer, ün dals Posaunists dalla Band.

Sco prossem dudivet la fanfare Ciocarlia, un Roma ensemble or dalla Rumänia cul toc surba moldoveniasca. La musica dalla fanfare Ciocarlia es influenzada dalla musica tradizionale dalla Rumänia e dalla musica dals Roma. Piglia però su elements dalla musica dalla Turchia, Bulgaria, Serbia e Macedonia.

Es un domenianet dals Frenzlis da Tschlin. Avant Blairs Ons veva e una plata de grammofon dal Zentralorchester der Tschechischen Armee. E quest sonevan marchas tschechas e a me plageva quai bainisha. I evis jentlasche irugene de quelles marchas, ma ena na più la plata e osa vane tschatà una registrazion er con un orchester tschech e quest sonen la marcha Textilacu e quella potes esser propa un se circo quai c'è a vigeva e c'è un plageva quelle ada. Quella lesa ci avevo potuto attaccare.

avant in temp cun svuotriare ant il computer e iTunes, uschea, es gnü indüniada per mans in a marcia. Salut a Bruno Marcoli, che aveva gnü l'incombenza da componer per la musica da Valciava Santa Maria, craia. E quel dirigiva là, e passerà stata al giubileo, al giuscea, e es an domanda se fes questa marcia, e quella marcia ha più tard tutsu la musica de città de coere, e quais gnü a mai per mans avanti in tempo. E allora, con Terlana, pensiamo, questa marcia, quella siamo smala di buona, no? E per quai nai la frech da de avvisare quella, adonte ci ne stessi avvisare sei stocks, no? E al secondo avvis fosse, ma qua non era mai a complì, c'è la musica dei cechs, su nessa di mia marcia. Qua può disegnare ora mono e male.

Enna cernü a mo in toc dalla brassband Bürgermusik Luzern, quasi una fitch buna brassband, e de quest veva avant ons in a CD, ci vevan su be melodies de film. I usan an a lunch ne putat la, quae mi plageva enorm bain, al möt de sonar, e lura questas melodies de film son naturalmente ir. Questi componen quae. Sanchom cucci des de far qua, no? E osana cernu dal film Robin Hood in a parte.

Es un curdin Janett, il bassist als Frenzlis da Tschlin. Bibot suneva il bler la posauna e per quai avvise una versione de Pink Panther con 10 posaunists ed una gruppa de ritmos.

Pels frens lisein um che sia responsabel pels tocs schrecs. Però in plage ei rotter. Per exempel I Know Why, una bella schnulze con Glenn Miller e sia Big Band, con la cantadura Marian Hatton e ils Modernaires.

Quist fiss a stat dall'instrumentala missa in sembel das Frenzlis da Tschlin. Es perest cha nossa Cerna a sa plaschü es giavüs in avant una bella saira. Ossa omo in giavüs spezial das Frenzlis, no sun agno per la gronda part cun instruments da cordas, ma in nos Kurs es na una formazione da tola. Cha musica instrumentale non es pe una domanda da d'instrumentazion, ma eir da la tenuta provaina da comprovar sonand la marcia Kapitän Rimek del componist tschech Antonín Nivelt.

0: vus al puls della musica. Dal Semprevert, sur il hit, fin per la scovrida.
1: RTL.
0: Usci variat, scola vita.

0: Schettet la radio, meine trasli storge de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta Nadat.
1: RTR. Nua che la musica è da casa.

Sainz da Jon Guidon. Hast du fingià dodi il clinch d'un sain lontan, lontan? Un clinch ci vain sur goz e sur champognes nan? Is deis da eint il cor l'increscentum da vol sublim e dot ci cun sa riccia lüm ans vol guidar da di e not?

Dasper il mar, da Peter Lanzel. Nottes nüdes hün la riva, lamm il mar batte contin, sott un mantel da sombriva as zopainta la penin. Da tes öls la not profonda a insolita splendur. Es quai il reflex da l'onda o as droaglientai l'amur?